0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Russell.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: le frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stacchio anche per il resto della programmazione. You.
1: Don't waste time just waiting for me. I gotta go, you know I gotta go. Time has come for me to leave. All this I'm a show, see, I gotta go.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trove.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

Stai ascoltando lo streaming.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

Radio Stacchio.

sẽ làm con này không thiếu tính nó những

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

The baby Jesus beckoned to me.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
5: Blackout,
6: Spore.
7: .9, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque privato o privata della propria libertà e buongiorno anche all'altra voce che è qui con me.
8: Buongiorno a tutte e tutti voi, oggi iniziamo questo Ponte Radio con una testimonianza, un ricordo di quello che avvenne 78 anni fa nei territori occupati della Palestina, ovvero sia della Nakba, una giornata storica, e la vogliamo ricordare insieme a Bazem Karma, un ricercatore in storia contemporanea presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, che si è molto occupato della storia palestinese, delle attività delle organizzazioni palestinesi in Italia, ma anche dei legami politici, culturali e intellettuali che ci sono appunto tra la Palestina e l'Italia. Benvenuto sulle nostre frequenze.
9: Grazie mille, grazie per l'invito.
8: Insomma, a te questo ricordo di questa Nakba, che purtroppo non è solo un anniversario storico, perché le conseguenze, quello che sta succedendo, anzi ci sembra peggiorando, da pulizia etnica, ormai abbiamo assistito in questi ultimi anni a un genocidio vero e proprio. Insomma, a te insomma, la voce per ricordarci insomma che cosa avvenne e che cosa sta avvenendo.
9: Certo, innanzitutto appunto grazie per l'invito. E oggi è l'anniversario, appunto, il ricordo del 78esimo anno dalla Nakba, che avvenne proprio il 15 maggio del 1948, ed è un evento estremamente importante per la vita del popolo palestinese. Ricordo infatti il momento in cui avvenne l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case. Si parla di circa metà del popolo palestinese che divenne da un momento all'altro esule di fatto dalla propria terra, e si parla di circa appunto 800.000 persone a cui fu privata la possibilità di vivere nelle proprie case, e fu privato poi ne parliamo, il ritorno alle proprie case, e si ebbe anche la distruzione appunto di 500 villaggi circa della Palestina storica per via appunto della creazione dello Stato di Israele e per via dell'arrivo a un apice di un processo che in realtà è iniziato molti anni prima, diversi decenni prima, di un colonialismo di insediamento che prevedeva per l'appunto l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case e la costituzione di uno Stato, lo Stato di Israele, che aveva la caratteristica principale di garantire gli interessi coloniali europei, occidentali in quella zona di mondo. La Nakba appunto è un momento fondamentale, ma di certo non è un momento al di fuori della storia. La Nakba si situa perfettamente in un percorso, che è appunto il percorso che porta a questo colonialismo di insediamento e che apre poi una stagione, che è quella che vediamo oggi. La Nakba di fatto inizia con l'arrivo degli inglesi in Palestina, quindi con la fine della Prima Guerra Mondiale e la costituzione del mandato britannico sulla Palestina, all'interno del quale il mandato è appunto una forma, un'istituzione diciamo adottata dalle società delle nazioni per giustificare il colonialismo europeo nell'area del Levante. All'interno del documento che attesta il mandato della società delle nazioni si attesta appunto quello che Lord Balfour affermò nella celebre lettera alla società sionista, in cui si affermava per l'appunto che si voleva rendere della Palestina un focolaio nazionale ebraico. Ecco, all'interno del mandato noi non vediamo mai citati palestinesi, così come i palestinesi non verranno mai consultati in nessuna delle decisioni che verranno prese. Sui palestinesi si adotta una strategia che è per l'appunto una strategia coloniale, dove i palestinesi sono assenti di fatto dalla storia e non si riconosce a loro neanche la presenza sul territorio stesso. Il colonialismo in Palestina si esprime attraverso la celebre frase di una terra senza popolo, per cui la Palestina si ritiene essere non abitata da un popolo, di rendere la Palestina una terra appunto su cui costituire un nuovo Stato. Ecco, l'elemento centrale però per l'appunto è che quello che vediamo non è un momento che si separa da quello che c'è stato prima e soprattutto non si separa da quello che c'è stato dopo. Quello che spesso come palestinesi insomma viene detto è che la Nakba continua, e la Nakba continua per un preciso motivo: l'occupazione della Palestina innanzitutto continua, ma soprattutto le violenze contro i palestinesi e l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case continua, e l'abbiamo visto in questi 3 anni in una maniera molto drammatica, ma l'abbiamo visto in realtà in tutti i decenni che sono venuti dalla Nakba in poi. Quello che cambia non è tanto l'intenzione dell'occupazione quanto le modalità, semmai, con cui si esprime questa volontà. Le modalità possono essere più o meno violente. Abbiamo visto in questi 3 anni l'apice della violenza con il genocidio vero e proprio che sta avvenendo in Palestina, ma questo non è l'unico strumento, ovviamente. Negli anni precedenti il colonialismo e la costruzione delle colonie in Cisgiordania è senza dubbio un metodo per implementare e per continuare questa Nakba continua.
8: Sì, lo per si vede occupare anche terra, no?
9: Certamente, certamente, esatto. E infatti questo è l'elemento principale del colonialismo, l'insediamento, è proprio quello di cacciare le persone dalle proprie case in funzione dell'occupazione di queste terre. Non è semplicemente lo sfruttamento delle risorse, ma si presenta con delle caratteristiche principali differenti. Un altro elemento su cui vorrei soffermarmi è il fatto che la Nakba non ha avuto solo come risultato la cacciata dei palestinesi dalle proprie case, ma soprattutto la distruzione sociale della popolazione palestinese. La Nakba ha frammentato la terra, per cui ha diviso tra una parte della Palestina mandataria, della cosiddetta Palestina storica, su cui viene creato lo Stato di Israele già nel 48, la regione della Cisgiordania e poi la regione della Striscia di Gaza, che sono tutte aree che vengono a formarsi proprio nel 48. Questa suddivisione non esisteva prima perché non c'era bisogno di creare questa suddivisione, e questo sul piano geografico. Ma sul piano anche economico, l'esilio dei palestinesi li ha costretti a perdere le proprie fonti di entrata, e questo di fatto ha avuto delle conseguenze sociali enormi per quanto riguarda la loro capacità di produrre e di sopravvivere soprattutto.
8: Sì, infatti da un giorno all'altro. Infatti mi sembra che ultimamente sono usciti anche dei dati rispetto a quanto è stato il danno economico, l'espropriazione dei terreni, e parliamo insomma veramente di milioni, insomma, di rapportate ovviamente nel corso degli anni di euro. Mi pare che ci sia stato proprio uno studio in merito a questo. Quindi questo giusto per affermarlo. Quello che insomma volevo anche chiederti: noi spesso facciamo partire magari dalla Nakba, dal 48, ma in realtà, correggimi se sbaglio, visto che insomma hai approfondito la storia palestinese, la prima proposta, diciamo, di colonizzazione ebraica viene sempre da un lord inglese che è molto meno conosciuto qui da noi, che è Palmerston, del 1840, in cui è un primo ministro che suggerisce appunto l'insediamento di ebrei in Palestina per, come diceva lui, tenere aperta la porta d'Oriente alle truppe e ai commerci inglesi, quindi ancora prima che si fondasse, diciamo, il mandato britannico, no? Che venne con la prima guerra mondiale. Quindi, cioè, le prime ondate migratorie in Palestina sono del 1882, tipo prima, esatto. Molto prima, no?
9: Esatto.
8: Sì, questo giusto per ricordare che la storia, nel senso, gli diamo un punto di inizio, ma in realtà è iniziata ben prima, e sono processi lunghi, perché magari è importante anche ricordare che all'inizio del Novecento più o meno in Palestina vivevano 600.000 arabi, però le presenze ebraiche era molto ridotta, si parla forse di 50.000, forse meno.
9: Mm-hmm. Certo, infatti l'elemento principale è proprio questo, ovvero sia che la Nakba è l'apice di un processo, non è senza dubbio il punto di fine né altro. È un momento che ha catalizzato delle forze già in atto, appunto, la volontà di cacciare i palestinesi dalle proprie terre c'era già da prima. E la Nakba ha dato modo, e la Costituzione effettivamente, il ritiro britannico e via dicendo, hanno dato modo al sionismo di esprimere le proprie ambizioni coloniali. E proprio riguardo a quello che si diceva prima sui rapporti con le grandi potenze, insomma, il sionismo da sempre si è prestato, di fatto, come strumento per garantire gli interessi delle varie potenze coloniali. E quello che dicevi giustamente sulla Gran Bretagna è fondamentale. Il sionismo come ideologia nasce di fatto sia in ambito ebraico, diciamo, ma anche in ambito evangelico cristiano, una visione messianica del cristianesimo che prevede il ritorno del Messia, insomma, quando gli ebrei sarebbero tornati in Palestina. Ma non è solamente questo, ovviamente. La dimensione religiosa acquista senso nel momento in cui c'è una dimensione politica che la giustifica. La dimensione politica è quella che si diceva prima, ovvero aprire le porte dell'Oriente alle varie potenze europee. Il sionismo questo lo comprende, e lo comprende al punto tale che ritiene necessario legarsi a una di queste grandi potenze. La scelta non è immediatamente la Gran Bretagna, in realtà. Si valutano diverse grandi potenze, la Russia, la Germania, lo stesso Impero Ottomano, in realtà, ma la Gran Bretagna è quella che senza dubbio coglie maggiormente la necessità di avere un proprio piede in quella zona di mondo. Ricordiamoci che all'epoca la Gran Bretagna, l'impero coloniale britannico, possedeva anche l'Egitto e quindi il canale di Suez, e soprattutto l'India, e la Palestina era fondamentale per il controllo del canale di Suez, che poi permetteva di collegare la Gran Bretagna a quello che veniva definito il gioiello della corona, quindi l'India.
8: No, infatti indubbiamente qui ci avviciniamo anche, diciamo, in qualche modo alle nostre responsabilità, nostre intendendo italiane, perché ad esempio dopo l'occupazione delle truppe inglesi della Palestina nel 1920 ci fu la famosa conferenza di Sanremo, no? In cui la Palestina divenne protettorato britannico, quindi si svolse qui in Italia e ci furono diverse manifestazioni, questo giusto per... Come dicevi te, la Nakba fu l'apice di un processo di colonizzazione, e speravamo che era l'apice, perché poi quello che vediamo oggi è che in realtà, insomma, queste punte, insomma, questi apici non finiscono mai.
9: Esatto.
8: E quindi in qualche modo entriamo direttamente anche rispetto a dove i luoghi dove si sono costruiti sulla carta i nuovi processi di colonizzazione.
9: Sì, è proprio questo, per cui di fatto, come dicevamo prima, il colonialismo è un processo e ciclicamente in certi momenti adotta delle forme che sono specifiche in un certo senso, ma che non sono, appunto, non nascono dal nulla, nascono dalla natura stessa del colonialismo. E vediamo come la questione non riguarda, tra l'altro, esclusivamente la Palestina. A proposito di geografia, vediamo che l'espansionismo sionista si esprime anche in Libano, e lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, con la volontà di fatto creare una striscia di terra vuota, e questa è l'altra caratteristica del colonialismo di insediamento. Il colonialismo ha necessità di creare il vuoto per poi poter ricostruire secondo la propria volontà. Lo si vede costantemente in Palestina, appunto. La questione della distruzione dei 500 villaggi non è una questione che si ripete giusto per ricordare la violenza coloniale, ma soprattutto per esprimere come si esprime questa violenza. La distruzione è una distruzione fisica dei villaggi, ma soprattutto una distruzione della memoria di questi villaggi. Tra l'altro non vengono semplicemente distrutti, spesso quello che si fa è costruire dei parchi nazionali sopra questi villaggi distrutti, per evitare che, appunto, ci sia una traccia di quello che c'era prima in Palestina. E proprio perché il colonialismo ha necessità, il colonialismo sionista su tutti, ha necessità di creare il vuoto prima di poter poi ricostruire, perché, e non ricostruire ovviamente in maniera positiva, diciamo, ma con una funzione di occupazione. E questo funziona a livello geografico, per cui la questione dei villaggi, ma anche a livello storico, archivistico. Vediamo come il colonialismo sionista spesso nel corso della sua storia ruba di fatto gli archivi palestinesi e produce su questo sapere di cui si impossessa del sapere coloniale, e utilizza ad esempio gli archivi palestinesi per giustificare la propria occupazione della Palestina. E questo chiaramente è uno dei modi in cui si esprime la Nakba nel corso del tempo. E come dicevamo, oggi stiamo vivendo un secondo apice di fatto di questo colonialismo, con quello che sta succedendo a Gaza, con quello che sta succedendo in Libano, ma con anche l'occupazione dell'altura del Golan e l'ulteriore occupazione di questa zona nel dicembre del 2024. Per cui è un colonialismo che non si arresta su quelli che sono i confini che noi riteniamo, che noi abbiamo in mente, insomma, un colonialismo che ha necessità di continuare la propria espansione per poter sopravvivere.
8: Certo, noi raccontiamo queste cose proprio per far capire anche in termini di anni, di date, che non nasce tutto nel 2023, che non nasce tutto con la Shoah, con l'Olocausto, ma è ben precedente l'intenzione di occupare questi territori, di espellere i palestinesi, ma anche, come ricordavi te, i siriani, i libanesi dalle loro terre, e che già da allora c'era comunque una resistenza su queste terre, c'erano mobilitazioni, forse la più famosa, nonostante il tentativo di cancellazione della memoria della storia, è lo sciopero generale del 35-36, insomma, quando
9: esatto. È
8: in Palestina, però insomma, non fu l'unica, ci furono vari episodi, nonostante il tentativo di negare un'identità palestinese c'era già da allora, già prima del 48, per capirci. E ci sembra importante ricordare, insomma, che perché a volte c'è una storia che ci racconta che tutto avviene da oggi e sono reazioni, no? Che il comportamento di Israele per la propria sicurezza, in realtà qui non c'è, se pensiamo a questa epoca storica, non c'era un problema di sicurezza, almeno sui territori palestinesi, né per Israele, che ancora non nasceva, né per le potenze europee, né per gli inglesi, che invece lo vedevano come possibilità di espansione economica e militare, quindi c'era un altro tipo di ragione, no? Anche di interesse.
9: Esatto. E proprio riguardo alla questione della resistenza, il principale dato che dovremmo acquisire come appunto una fattualità è che la resistenza non si basa necessariamente su un'idea su un'idea politica, diciamo, quanto su una necessità concreta. E nel momento in cui appunto si presenta il colonialismo, la necessità concreta è la difesa della propria terra e dei propri diritti, e da questa necessità si sviluppa la resistenza e adotta anche in questo caso strumenti differenti a seconda di quelle che sono le condizioni storiche, le condizioni politiche e via dicendo. Ma la cosa su cui possiamo stare certi, diciamo, e conviene che tutti si mettano in un certo senso il cuore in pace, è che fin tanto che c'è il colonialismo ci sarà la resistenza, perché è una necessità. E come si diceva, appunto, non nasce oggi la resistenza, ovviamente, nasce nel momento stesso in cui arriva il colonialismo nel mondo arabo. E la rivolta del 36-39 è forse una delle più famose del periodo premandatario, ma anche negli anni 20 c'erano state diverse rivolte, ad esempio a Gerusalemme, non solo, ovviamente, già durante la conferenza di Sanremo di cui si è parlato, le proteste, insomma, dei palestinesi nei confronti di quello che veniva ritenuto appunto un piano di occupazione erano forti. Così oggi la stessa cosa la si vede per l'appunto in Palestina, la si vede in Libano, la si vede in Yemen, ad esempio, e via dicendo. E questo ci deve appunto far riflettere su quali siano le condizioni
8: che producono, cioè le conseguenze,
9: che producono,
8: no?
9: Esatto.
8: Che produce un'occupazione. Che è il tema principale, no? Che poi è fatto di destrutturazione, insomma, della memoria, ma anche di distruzione della terra. Insomma, probabilmente la Palestina di oggi non ha niente in termini anche di proprio cioè, come dire, naturali, urbanistici, a che vedere con quello precedente, ad esempio, agli accordi di Oslo. Che non stiamo parlando quindi dei primi del Novecento, stiamo parlando del 1990-93, insomma, quando furono proclamati questi accordi che devono essere di pace e che mi pare che poca pace hanno portato, ma anzi hanno portato un processo di colonizzazione ancora più avanzato. Però con te vorrei tornare indietro, perché abbiamo fatto un po' questo tentativo di leggere prima del 48 e dopo il 48, ma dal 48 in poi si sono anche molto accentuate la distruzione di questi villaggi, di cui sicuramente una delle più famose dei massacri è quello di Deir Yassin del 9 aprile, ma anche la deportazione di massa dell'11 maggio dei residenti palestinesi di Lidda verso Ramallah, no? In quella che fu chiamata, di cui non se ne parla quasi mai, quindi parliamo di questi giorni, 11 maggio del 48, la marcia della morte, perché ci furono veramente tantissime vittime, fino ad arrivare poi alla proclamazione appunto dello Stato di Israele e al 15 maggio la Nakba, la catastrofe per i palestinesi. Quindi se potevi raccontarci anche queste giornate proprio a ridosso del 48.
9: Beh, appunto, innanzitutto il 15 maggio è una data, come dire, simbolica, ma chiaramente le violenze nei confronti dei palestinesi già nascevano durante gli anni del mandato e soprattutto nel 47, quando la Gran Bretagna inizia a ritirarsi e a affidare alle neonate Nazioni Unite l'incarico di gestire la Palestina, di nuovo come se la Palestina fosse da affidare a qualcuno e non a chi, esatto, non a chi abita quei posti. Già da quel momento le truppe sioniste iniziano un'opera di terrorismo nei confronti della popolazione palestinese al fine di spingerle a lasciare le proprie terre, per cui abbiamo questi momenti che sono, come anche ad esempio le bombe al mercato di Haifa e via dicendo, che servono proprio a spingere la popolazione palestinese ad abbandonare le proprie case. E questo viene fatto in maniera molto, molto metodica, peraltro con delle prassi, insomma, che le truppe sioniste hanno acquisito anche durante la Seconda Guerra Mondiale, per cui una scientificità nella violenza che si esprime per spingere una popolazione ad abbandonare le proprie terre e che trova, come dicevi giustamente, in alcuni massacri momenti più evidenti di questa violenza, e sono funzionali a ripulire di fatto delle zone dalla popolazione che le abita. Il massacro di Deir Yassin serviva a spingere le persone ad abbandonare tutta l'area di Gerusalemme, così come invece il massacro di Lidda e di Ramleh servivano a creare un collegamento diretto tra quella che adesso è l'area di Tel Aviv e che prima era Jaffa, e Gerusalemme, per cui anche la violenza di fatto serve a uno scopo, che è quello di ripulire delle zone che servono dal punto di vista geografico, appunto, e strategico. E soprattutto è un aspetto che, diciamo, come dire, dal punto di vista anche storiografico e sociale, la società israeliana ha pienamente giustificato questa violenza e continua a farlo tuttora, e questo è un aspetto centrale. Pure chi riconosce il fatto che ci sia stata una violenza, come possono essere degli storici come Benny Morris, ritengono questa violenza necessaria per poter creare lo Stato di Israele, che è forse l'apice della violenza coloniale, insomma, e vedere una violenza e riconoscerla come necessaria, ecco.
8: Sì, infatti questo è un po', diciamo, questo è un po' l'autogiustificazione che si dà a qualsiasi paese che nasce e che si fonda sui principi di occupazione e colonizzazione, che magari era pure, non dico pure, però insomma abbiamo visto nella storia i crimini commessi da tanti paesi europei, ma anche, insomma, non solo europei, pensiamo anche agli Stati Uniti nei confronti delle popolazioni che risiedevano quei territori. Pensiamo, insomma, all'Australia con gli aborigeni, con le comunità native negli Stati Uniti o in Canada o anche appunto in Africa, e poi pensiamo, insomma, quanti di questi racconti siamo in grado di scoprirli solo a posteriori. Quello che probabilmente oggi crea maggior disorientamento e che Israele si permette è quello di farlo sotto gli occhi di tutti, alcuni massacri, no? Di commettere un genocidio, perché sicuramente non è il primo genocidio a cui assistiamo, però è quello che viene fatto con un'opportunità di comunicazione di strumenti che prima non esistevano.
9: Esattamente. E questa è la specificità, insomma, del genocidio di oggi. E un'altra, evidentemente, è che pur nella distruzione che Israele ha prodotto, quello che noi notiamo è che appunto il mondo oggi coglie il significato di questa violenza e quindi le mobilitazioni che abbiamo visto nel corso di questi anni sono un evidente significato di come di fatto si coglie non solo la responsabilità di Israele, ma anche la responsabilità di tutti coloro che appoggiano l'opera di Israele. E questo forse è uno dei dati più interessanti riguardo al quale chiaramente nei prossimi anni ci sarà da vedere come proseguirà questa vicenda. Ma per l'appunto quello che avviene oggi non è una specificità della storia, ma è una prassi che viene adottata in tutti i momenti in cui i palestinesi resistono. Proprio perché il colonialismo adotta degli strumenti differenti a seconda dell'avversario che si trova davanti. Se un avversario è compiacente, adotterà una certa metodologia, che può essere lo sfruttamento economico, la restrizione sul movimento e via dicendo. Se invece, come è successo in questi anni, la resistenza palestinese si presenta anche in delle forme armate, la risposta israeliana sarà ancora più violenta, ma non vuol dire che non sia violenta sempre, cioè la violenza israeliana è sempre violenta, questo è il punto, ma si calibra a seconda dell'obiettivo che vuole ottenere, tenuto conto che l'obiettivo è sempre unico, ovvero sia l'occupazione delle terre e la restrizione del movimento e delle aree su cui i palestinesi vivono di fatto.
8: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere qualcosa a conclusione, insomma, di questa testimonianza, tanto avremo ancora da raccontare, perché veramente gli episodi sono tantissimi, la storia, insomma, della popolazione palestinese è costellata di crimini, di massacri, ma è anche un percorso, come ci ricordavi te, che ha dato forza e identità a una capacità di resistenza, di opposizione al famoso Sumud, da cui probabilmente tutte e tutti noi dobbiamo tanto imparare.
9: Esatto, e appunto quello che mi sento di dire in conclusione è proprio che riuscire a cercare di concepire l'Nakba così come quello che sta avvenendo dal 7 ottobre in poi, non come episodi singoli ma come parte di un processo più complessivo, per cui capire anche il processo complessivo e capire quelle che sono le rivendicazioni dei palestinesi sulla propria terra e sulla propria vita. E grazie di nuovo per questo invito.
8: Grazie a te. A risentirci, spero presto.
9: A presto.
8: Ciao.
9: Buona giornata.
7: E allora, alle 13:29, direi che siamo già entrati subito nel vivo di questo Ponte Radio. Appunto, io introdurrei anche, intanto salutiamo le altre radio, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Spore, Radio Neanderthal e Radio Blackout, che costruiscono con noi questo Ponte Radio e questa trasmissione appunto a più microfoni. Noi appunto introduciamo anche ciò che faremo.
8: Sì, perché in realtà, scusate un attimo, per un attimo avevo perso la voce, però insomma era un problema di cuffie, non di altro, perché ci abbiamo tenuto a partire dalla storia, veramente tanti momenti non abbiamo raccontati, insomma ce ne sono veramente molti altri. Ma perché ci tenevamo ad arrivare all'ultimo punto, che è quello in cui quando c'è una resistenza c'è anche una maniera diversa di reagire. Questo avviene sia sul territorio palestinese occupato, sia dentro Israele, di cui se ne parla pochissimo, la repressione nei confronti dei palestinesi, ovvero sia degli arabi con cittadinanza israeliana, come si vogliono chiamare oggi, ma sono veramente sempre più circoscritti, sia nei nostri territori, per cui oggi proprio volevamo ricordare appunto come chi si mobilita, le mobilitazioni a cui ha fatto riferimento anche Basem in questa ricerca, in questo ricercatore con cui abbiamo parlato, scusate, ci ricordano anche che sono tanti palestinesi in carcere qui in Italia, in carcere in Europa, che ogni palestinesi, non solo palestinesi, è di l'altro giorno anche la notizia, no, di ulteriori perquisizioni a Milano alle giovani compagne e compagne che hanno manifestato il 22 settembre nelle piazze di Milano per, insomma, le rotture,
7: sì,
8: mi pare.
7: Erano le prime giornate, insomma,
8: sì, delle grosse
7: di grande partecipazione prima, sì, dello sciopero che,
8: sì,
7: che
8: poi, ci fu. E poi della mobilitazione grossa nazionale del 5 ottobre qui a Roma,
7: sì,
8: no? E quindi, cioè, voglio dire, la repressione continua, e quindi volevamo anche concentrarci come non solo, insomma, chi difende, solidarizza, e le condizioni nelle carceri stanno peggiorando. Quindi con questo punto di vista oggi vi racconteremo anche il resto della giornata. E in particolare...
7: Sì, noi appunto oggi cercheremo di raccontare, come dire, la prigionia palestinese, insomma... Partiamo dall'Italia, adesso sentiremo una compagna dei giovani palestinesi che ci aiuta un po' a ripercorrere quello che sono stati i prigionieri palestinesi in Italia negli ultimi anni, ma non solo palestinesi, appunto, come ricordavi poc'anzi, in generale poi le persone represse negli ultimi anni al seguito della mobilitazione per la Palestina. E dopo sentiremo anche l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ha seguito diverse di queste vicende. E poi ci spostiamo, perché non parliamo solo dell'Italia, ma parleremo anche di un caso della Germania e appunto di compagni e compagni che sono stati colpiti dalla repressione, accusati di aver fatto un attacco a Elbit.
8: Nel frattempo che ci mettiamo in collegamento con la compagna dei giovani palestinesi, vi leggo il comunicato della Commissione Legale della Comunità Palestinese in Europa sulle gravi condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee, che inizia dicendo: la Commissione Legale dell'Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Palestinesi segue con estrema preoccupazione il grave deterioramento delle condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee, in un contesto segnato da una persistente negligenza medica e da violazioni che colpiscono i diritti umani fondamentali garantiti anche dal diritto internazionale. La Commissione pone in cima a queste priorità il caso del detenuto palestinese Riyad al-Bustani, 60enne, detenuto nel carcere di Rossano Calabro in Italia. Al-Bustani soffre di diabete e di diverse altre patologie croniche, oltre ad aver subito un grave peggioramento della vista che minaccia di fargli perdere l'occhio a causa dei ritardi nel fornire le cure e l'assistenza medica necessarie. In merito a ciò, la Commissione, insieme ad altre associazioni in Italia, si è mobilitata per delle visite nel carcere di Rossano allo scopo di monitorare le condizioni di detenzione di al-Bustani. Hanno visitato in carcere membri del Parlamento europeo e delle istituzioni locali. L'ultima è stata quella dell'eurodeputato Mimmo Lucano, il quale ha testimoniato il declino dello stato di salute di al-Bustani e le precarie condizioni umanitarie all'interno della struttura. Contestualmente la Commissione esprime profonda preoccupazione per il caso del detenuto palestinese Mahmoud Al-Aldra, 71 anni, detenuto in Francia, che lotta da anni contro un cancro al colon, oltre a soffrire di malattie cardiache e neurologiche croniche. Tali circostanze rendono il suo stato di salute estremamente critico, richiedendo cure mediche specialistiche permanenti. Si segnala che l'autorità palestinese ha proceduto al trasferimento e alla consegna di Al-Aldra all'autorità francese il 16 aprile 2026, prelevandolo dall'ospedale Aya di Hebron, nonostante la gravità del suo stato di salute e in assenza di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria palestinese. La persistente detenzione di prigionieri affetti da grave patologia in un regime di privazione sistematica delle cure mediche necessarie costituisce una palese violazione del diritto internazionale umanitario, delle convenzioni sui diritti umani, configurandosi come tortura e negligenza medica intenzionale che minaccia direttamente la vita. L'Unione delle Comunità e Organizzazioni Palestinesi in Europa ritiene l'autorità italiana e francese francesi pienamente responsabili di qualsiasi peggioramento delle condizioni di salute e dell'incolumità dei detenuti. Pertanto la Commissione Legale dell'Unione delle Comunità in Europa chiede quanto segue: intervento medico immediato e urgente per garantire cure ed assistenza sanitaria completa ai detenuti palestinesi, autorizzazione alle organizzazioni per i diritti umani di far visita ai detenuti e monitorare le loro condizioni di salute, sollecitazione alle autorità giudiziarie di Italia e Francia affinché riesaminino questi fascicoli, garantendo rispetto degli standard umanitari e legali. E infine intensificazione delle mobilitazioni legali e mediatiche a sostegno dei diritti dei detenuti palestinesi e del loro diritto a trattamenti e cure umane. Questo è il comunicato della Commissione Legale delle Unioni delle Comunità e delle Organizzazioni Palestinesi in Europa, che è uscito il 10 maggio, quindi 5 giorni fa.
7: E noi siamo in collegamento appunto con una compagna dei giovani palestinesi a cui do il benvenuto, grazie di essere qui con noi.
0: Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie ancora per l'invito e per lo spazio.
7: E noi appunto volevamo con te, ti volevamo chiedere di aiutarci un po' a fare un focus sull'Italia e appunto insomma in Italia c'è stata una... grossa, insomma, una mobilitazione negli ultimi anni in solidarietà per la Palestina, e al seguito di questa mobilitazione, ma non solo, lo Stato poi si è accanito su persone che hanno espresso solidarietà e o comunque ha espresso la propria complicità col progetto colonialista israeliano, arrestando anche persone palestinesi. Ci aiuti?
0: Certo, sì, grazie a tutti, e penso che questo spazio, parlare di questo tema, soprattutto oggi, il giorno della Nakba, sia davvero importante, perché come ricordavate prima, comunque la Nakba non finisce nel 48, ma si replica e si vede nella vita dei giorni in diversi contesti, quindi non solo su Gaza, con le bombe su Gaza nei campi profughi in Libano, ma anche quello che parleremo, di cui parleremo qui oggi, anche nelle aule dei tribunali italiani, anche nelle carceri di questo paese, perché siamo qui appunto oggi a parlare dei prigionieri politici palestinesi in Italia, e che penso sia importante partire anche prima di arrivare a fare un focus sui vari casi, cercare di inquadrare anche dove si situano questi arresti e anche all'interno di quale sistema si collocano tutte queste vicende. E quindi, per capire quello che sta succedendo in Italia, secondo me bisogna fare un attimo un passo indietro e capire un attimo il contesto più ampio. E certo. Quello su cui ci troviamo, ecco, come sappiamo benissimo tutti, è un momento in cui l'imperialismo sta attraversando una crisi profonda, e vediamo, a partire dal genocidio soprattutto, ha esposto davanti agli occhi di tutto il mondo la natura di questo sistema, e è diventata questa esposizione così netta, così esplicita, che non si può negare, diventato sempre più un problema politico per le sedi occidentali, per l'Italia stessa. Ed è per questo, come accennavi tu, che abbiamo visto milioni di persone scendere in piazza, abbiamo visto un movimento per la Palestina non solo in Italia, ma tutto il mondo occidentale, che è da sempre complice. Questi movimenti in realtà crescono sempre di più, e apertamente veniva discusso, e tra le parole d'ordine c'è sempre stata la legittimità della resistenza palestinese, e questo è sempre più diventato in realtà un problema da gestire per gli stati, per gli stati complici, e uno degli strumenti chiave per cercare di gestire questa situazione è stata appunto la repressione. E infatti anche a partire dal nostro dossier Made in Italy per il genocidio abbiamo ribadito come l'Italia esporta armi verso Israele, come l'Italia garantisca basi militari per la NATO, e quindi al tempo stesso per coerenza e non per contraddizione l'Italia arresta il leader della comunità palestinese sul proprio territorio, criminalizza la serietà con i vari decreti di sicurezza e incarcera, come nel caso di Ahmed Salem, un palestinese che stava richiedendo asilo, richiedendo protezione internazionale, e si è visto essere arrestato perché aveva dei video sul telefonino che rappresentavano la resistenza. E quindi vorrei sottolineare il fatto che queste due politiche non sono separate, non sono due cose da vedere in separato, ma fanno parte di una stessa politica effettivamente. E quindi qui possiamo tracciare, è quello che cerco di fare oggi, un filo preciso che collega quello che succede a Gaza con quello che succede invece nei tribunali di Genova, dell'Aquila, Campobasso, e questo filo effettivamente

ricordiamo un fatto gravissimo come nei tribunali italiani siano state ammesse le testimonianze di rappresentanti dell'ambasciata israeliana, siano state utilizzate prove dello Shin Bet, si siano state escluse invece esperti di diritto internazionale che avrebbero potuto contestualizzare la resistenza, e quindi questo indicativo è prova del fatto che il sistema giudiziario non è neutrale, ma è da vedere come un ingranaggio che si colloca perfettamente all'interno di questo ordine. E quindi ora, venendo ai fatti più concreti, partirò in realtà per fare uno stato delle arti su quello che è la situazione dei prigionieri palestinesi in Italia, partirei dal 27 ottobre, 27 dicembre 2025, quando la DDA di Genova ha eseguito 7 arresti in quello che oggi conosciamo come Operazione Domino. Questa è stata un'operazione che ha visto gli arrestati di figure centrali della comunità palestinese in Italia, in primis Mohammed Hannoun, quindi presidente dell'API, quindi l'associazione dei palestinesi in Italia, con l'accusa di finanziamento di terrorismo internazionale. Quindi in sostanza, secondo l'accusa, il capo da cui l'accusa è stata sul fatto che si avessero raccolto dei fondi per Hamas attraverso l'associazione. Ma quello che in realtà io voglio, secondo me, vale la pena soffermarsi è che l'intero impianto investigativo si reggeva in larga parte sulla base di prove fornite dall'Unità Sinistra, da Israele, e quindi sono stati inclusi all'interno dell'indagine documenti anonimi, documenti sequestrati a Gaza, e senza effettivamente avere alcuna garanzia processuale. E infatti, non a caso, questo è uno sviluppo importante. L'8 aprile, quindi il mese scorso, la Cassazione ha dichiarato appunto inutilizzabili queste prove e quindi definitivamente escluse, a prova appunto del fatto che queste prove erano inammissibili in primo luogo, sulla quale si basavano pure gli arresti. Eppure, nonostante ciò, Hannoun, Daoud, Al-Astali, Al-Rustanji sono ancora in carcere. E sono ancora in carcere, ancora che aspettano un riesame che ancora ad oggi non abbiamo ancora una data. E quindi, secondo me, questo è un punto chiave importante su cui ragionare, quindi il fatto che la Cassazione abbia smontato sul piano delle prove queste prove, ma al tempo stesso non ha comunque ancora liberato nessuno. E vediamo ancora, come nel loro caso, ma anche nel caso di Anan e di Ahmed, come il carcere preventivo da solo è già de facto una pena. E per quanto ci riguarda, questo in realtà è un messaggio politico molto chiaro, che manda il messaggio dove chiunque osi organizzare solidarietà con la Palestina, chiunque raccolga fondi per il popolo palestinese, può finire all'interno delle carceri. E va detto anche un'altra cosa, nel caso di Hannoun, e non solo, sono state negate visite familiari, al Bustanji, ci tornerò adesso tra un attimo, sono state vietate le visite mediche e anche libertà religiose. E quindi questo è importante da ricordare, perché ricorda davvero spaventosamente il trattamento riservato ai prigionieri palestinesi nelle stesse carceri sioniste, e vediamo un'Italia che lo riproduce in maniera molto fedele. E qui appunto vorrei fare una piccola parentesi sul fatto, quello che è accaduto qualche giorno fa e che ancora una volta sottolinea e evidenzia il trattamento dei prigionieri politici palestinesi in Italia, che si inserisce anche, come si diceva prima di me, all'interno di un pattern di trattamento di prigionieri palestinesi per la Palestina anche in Europa. E questo appunto riguarda soprattutto il caso di Riyad al-Bustanji, un uomo di 70 anni, che si trova a Rossano Calabro, nella sezione di alta sorveglianza, e in questo momento si trova in condizioni fisiche molto molto precarie a causa di diabete, di problemi alla prostata, alle urinarie. E l'ultimo colloquio che è stato fatto con lui è stato fatto il 5 maggio, quindi qualche giorno fa, e lo mostrava abbastanza disorientato, in quelle condizioni che richiedevano un'attenzione medica, e in più lamentava il fatto che non riusciva a vedere bene da un occhio. E quindi i suoi avvocati chiedero una visita medica specialistica già a marzo, però da parte della direzione del carcere non c'è stata risposta, nonostante i solleciti anche quelli non hanno ricevuto risposta. Eppure c'è stato fatto il ricorso al garante dei detenuti della Calabria, eppure non si è ricevuta nessuna risposta. E quindi questa settimana si sono rivolti direttamente alla Procura di Genova per vedere se

0: al Bustangi potesse appunto essere invitato per far fronte a delle condizioni mediche molto importanti che richiedono attenzione medica immediata. E questo, come accennavo prima, non è un caso isolato. Come si accennava prima, le comunità palestinesi in Europa si stanno organizzando, stanno lavorando a una commissione che raccolga sistematicamente le condizioni di salute e i trattamenti dei prigionieri politici palestina e palestinesi nelle carceri europee. E quindi, ora andando un po' verso chiusura, vorrei anche fare spiegare un attimo il caso di Yanagnish, un caso che penso forse quello più familiare che ci è più familiare a tutti, è stato condannato a gennaio dal Tribunale dell'Aquila a 5 anni e mezzo per associazione con finalità di terrorismo, quindi per aver partecipato alla resistenza del proprio popolo, della propria terra in Cisgiordania, a Tulkarem, un territorio occupato che, ricordiamo, la Cisgiordania in questo momento sta vedendo un'escalation della violenza sionista e un ampliamento di insediamenti e dei coloni sempre più violenti e sotto un regime di impunità totale. E quindi, tornando ad Anan, la vicenda si inizia con Israele che chiede la estradizione di Anan verso Israele, dove vediamo che l'Italia inizialmente appunto respinge l'estradizione, visto le minacce, comunque visto le potenziali condizioni alle quali potrebbe essere da palestinese poteva subire nelle carceri sioniste. Però poi effettivamente vediamo che l'Italia lo ha condannato per le stesse accuse e con le prove che Israele stesso ha dato ai tribunali. E quindi, come accennavo prima, il fatto più grave di queste vicende è il fatto che in aula italiana, in tribunale italiano, sono state ammesse testimonianze di rappresentanti di ambasciate israeliane, quando persone esperte di diritto internazionale sono state escluse dall'inizio, e queste sarebbero state davvero delle testimonianze importanti perché avrebbero potuto contestualizzare cos'è la resistenza all'occupazione e il perché pure sarebbe rispettato il diritto umanitario internazionale che appunto vede il diritto alla resistenza come un diritto fondamentale. E quindi di fatto è risultato che solo l'accusa ha potuto parlare. E questo processo appunto avrebbe dovuto stabilire se quello che ha fatto Anan si trattasse di terrorismo o di resistenza legittima, quindi applicando, come dicevo, il diritto internazionale umanitario. E vediamo qui anche un caso davvero in cui la sentenza parla chiaro. La colpevolezza per la Palestina, dando equiparata ad accuse di terrorismo, come dice anche il documentario su le vicende di Anan e Ali Mansour, dove Ali Mansour sono stati rilasciati mentre Anan ha avuto 5 anni di prigione. E quindi vediamo un trend che continua a riproporsi. E per chiudere, con Ahmed Salem, su cui ci tornerà poco Flavio in modo più dettagliato, su Ahmed ci tengo a dire solo una cosa che in realtà secondo me riassume tutto. Ahmed ha 24 anni, viene dal campo profughi di El Bedawi in Libano e è venuto in Italia per chiedere protezione internazionale. E lo Stato, in risposta a ciò, ha sequestrato il telefono, lo ha messo in carcere di alta sicurezza per 10 mesi, per poi condannarlo a 4 anni di reclusione, che è più anche di quanto l'ha chiesto la pubblica accusa stessa.
1: Certo.
0: E quello che vogliamo sottolineare è che questa condanna non è un errore giudiziario, ma appunto vediamo l'applicazione del decreto sicurezza con una condanna di questo tipo, e il caso di Salem è importante perché da quel momento fa giurisprudenza. Significa che chiunque esprima solidarietà all'esistenza palestinese, chiunque è potenzialmente nel migliore di questa logica. E quindi, per chiudere, quello che ci troviamo davanti non sono una serie di errori giudiziari, ma fanno tutte parte di un progetto coerente: reprimere la diaspora palestinese in Europa per isolare la resistenza, per tagliare i legami con il popolo palestinese e chiunque lo sostenga. E quindi fa parte comunque del piano genocidiale, del piano di pulizia etnica, quindi non è un sistema che si trova ai margini del genocidio, ma è parte fondamentale e si trova proprio al suo interno, ed è per questo che non possiamo fermarci o rimanere passivi di fronte a queste vicende e non dobbiamo lasciare questi prigionieri da soli. E quindi dobbiamo continuare a richiedere giacche ai prigionieri e a seguire queste vicende da vicino perché riflettono anche il movimento stesso e condizionano pure il movimento.
1: Certo.
0: E quindi era chiudo, vi ringrazio ancora per lo spazio e se ci sono domande.
1: No, grazie mille, insomma, per questa ricostruzione, per i commenti, insomma, per averci aiutato anche a, come dire, rimettere, anche reinserire quello che sta facendo l'Italia in questo momento, i tribunali, all'interno poi di un disegno più ampio che appunto in un certo senso collabora con il progetto di Israele nel cercare di tagliare i legami con la solidarietà palestinese, con la resistenza. Eccetera. Da questo punto di vista, anche ad esempio il caso di Hannoun fa specie, no? Come si accusano delle persone di finanziare la resistenza palestinese e dall'altro lato, appunto, l'Italia non ne fa un segreto che finanzia Israele e il genocidio e quant'altro. Io concluderei, se hai voglia, magari se ci sono dei prossimi appuntamenti, sicuramente insomma l'appuntamento di Milano, ma forse. Non so se ci sono anche appunto scadenze che sai da un punto di vista anche più legate alle date dei tribunali.
0: Sì, per quanto riguarda le prossime date delle mobilitazioni, abbiamo domani la manifestazione nazionale per la Palestina, che sarà a Milano, e qui appunto anche in occasione della Nakba ricordiamo la Nakba, ricordiamo i prigionieri palestinesi, chiediamo la libertà dei prigionieri palestinesi e uno stop alla complicità italiana. E per quanto riguarda questo, sarà anche in spinta agli scioperi in generale, perché vediamo anche all'interno di questo quadro dei lavoratori avere un ruolo fondamentale per mettere pressione allo Stato, alla propria complicità e affermare, come dicevi, il fatto che l'Italia mandi armi a Israele. Quindi abbiamo il 18 maggio uno sciopero generale e anche il 29 maggio abbiamo uno sciopero generale che riguarderà appunto i lavoratori. Per quanto riguarda i tribunali, di prossime date non ci sono ancora. Sappiamo che le giustificazioni, le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza dovevano essere i primi di maggio, ma sono state purtroppo
1: Certo.
0: spinte e finiranno le
1: 90
0: giustificazioni.
1: giorni mi sembra, no?
0: Sì, 90 giorni, però sono state, penso che Flavio potrà dare anche più informazioni su questo, sono state appunto, si dovrà aspettare ancora più a lungo, quindi questi tempi vediamo che si allungano sempre di più, purtroppo, ma aspettiamo quindi adesso le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza.
1: Va bene, tanto adesso appunto ci collegheremo a breve con l'avvocato che ci dirà qualcosa in più, in particolare appunto del caso di Hamad Salem. Grazie.
0: Grazie
1: Grazie.
0: a voi. Grazie mille. Ciao, buona giornata.
2: Io manderei un pochino di musica e poi torniamo appunto a riparlare delle vicende giudiziarie da un punto di vista, diciamo, più giuridico, forse, no? Per far capire anche qui quanto. Alcuni cambiamenti si sperimentano, no? L'abbiamo sempre detto, la Palestina come laboratorio di sperimentazione in termini di controllo sociale, di contrasto alle mobilitazioni, alle opposizioni, ma anche da un punto di vista territoriale, sperimentazione delle nuove armi, siano esse quelle fisiche, siano quelle giuridiche, no? In termini di negazione di diritto alla difesa. Poi entreremo meglio nel merito.

0: Bene, come dicevamo poco fa, insomma, volevamo affrontare il tema appunto dei processi dei prigionieri palestinesi qui in Italia, anche da un punto di vista diciamo, più giuridico, anche con l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ringrazio ancora una volta per la disponibilità. Con te appunto volevamo un po' ripercorrere, forse anche se ti va di fare un inquadramento rispetto all'imbarbarimento dei nostri processi penali in virtù anche degli ultimi decreti legge, però insomma in particolare concentrarci su alcune figure su Salem di cui ne abbiamo parlato veramente poco perché forse come dire, ha subito un processo, una condanna per terrorismo di parola che è una formula un po' nuova, mettiamola così, di cui se ne sa poco, si sapeva poco della sua storia e quindi adesso sta emergendo.
1: Sì, ciao a tutti e tutte. Allora, eccomi, proviamo appunto a dire in primo luogo che i decreti sicurezza, diciamo, poco attengono al piano processuale e sostanzialmente si rivolgono da una parte al diritto sostanziale, inserendo nuove fattispecie incriminatrici per cui nuovi reati, aggravando, inserendo nuove circostanze aggravanti, elevando i limiti edittali delle pene e soprattutto dando uno sproporzionato potere alle forze di polizia, e amministrativizzando, espressione brutta, però che probabilmente rende l'idea, quella che è la risposta repressiva, diciamo, a determinati fenomeni, per cui sostanzialmente, mi viene in mente l'articolo 18, ad esempio, le manifestazioni, famose manifestazioni non preavvisate, depenalizzandole sostanzialmente riporta a un piano di pulizia sia l'accertamento che del fatto che la sanzione, che diventa appunto amministrativa e non più penale, erodendo quelle che sono le garanzie tipiche del processo penale, oppure pensiamo diversamente al nuovo fermo preventivo di cui si è parlato forse, immagino dalle vostre emittenti più che in altri luoghi, nelle ultime settimane, in cui certamente, diciamo, diciamo, si affida un nuovo strumento particolarmente efficace da un punto di vista repressivo, rimettendolo completamente a una discrezionalità, se non un'arbitrarietà, delle forze di polizia. Cioè, si tende, diciamo, la risposta in termini di prevenzione, per cui neppure devono più necessariamente essere realizzati, consumati dei reati, ma sostanzialmente si inseriscono sempre nuove forme di possibilità di intervento da un punto di vista di prevenzione. Si parla appunto di misure di prevenzione atipiche. Adesso di suggestione in suggestione possiamo immaginare che anche l'articolo 41 bis viene ritenuta, diciamo, una forma, diciamo, un mezzo di prevenzione, di risposta atipica che invece in quel caso riguarda il sistema per l'ordinamento penitenziario. Però sostanzialmente c'è una lunga linea di tendenza che nel corso degli anni si sta sempre più rafforzando e che vede negli ultimi decreti sicurezza certamente, diciamo, un ampliamento della sfera discrezionale di intervento della polizia a svantaggio di quella dell'autorità giudiziaria, a torto o ragione ritenuta probabilmente meno efficace nel sanzionare, nel reprimere direttamente diciamo, dei reati o comunque delle manifestazioni di dissenso. Per quanto riguarda Salem, attiene sicuramente anche in questo caso agli ultimi pacchetti di sicurezza, in particolar modo quello dell'anno scorso, per cui dell'aprile del 25 è stato introdotto questa nuova fattispecie di reato che i giornali, i media hanno definito il terrorismo della parola, e sostanzialmente, diciamo, poco attiene questa espressione, questa formula, poi in realtà al vero dettato normativo, perché la norma tende a punire, a sanzionare quella che era un'area che sfuggiva alla sanzione penale, perché, diciamo, nel corso degli anni la materia del terrorismo, per cui, diciamo, i reati che servono a sanzionare le fattispecie di terrorismo, diciamo, era stato introdotto al 270 quinquies. Il 270 quinquies era appunto, prevede due ipotesi di reato, quella dell'addestramento e dell'autoaddestramento. Però sostanzialmente la giurisprudenza poi richiedeva che ci fosse anche un'iniziativa di condotta, cioè che ci fosse un inizio di un comportamento che fosse un comportamento materiale, che potesse essere un comportamento apprezzabile per dimostrare che quelle informazioni che il soggetto aveva ricercato o delle quali in qualche modo si era appropriato attraverso le sue ricerche, appunto addestrandosi o autoaddestrandosi, poi fossero effettivamente poste in essere, diciamo che ci fosse un inizio di una condotta che fosse evidentemente indirizzata verso il compimento di un'attività di terrorismo. Per cui il mero addestramento, o meglio la mera ricerca di informazioni per compiere attività di terrorismo non accompagnate da un inizio, diciamo, di un comportamento materiale concreto, sfuggiva alla sanzione penale. Il governo Meloni ha ritenuto con questo 275 numero 3 di andare a colpire quella che era l'area di non perseguibilità del comportamento, ovvero la mera detenzione, che è quello appunto che è stato inserito, la mera detenzione di scritti, documenti, appunti, il materiale filmico, materiale documentario.

0: fondamentali. E oggi diventa reato se il soggetto, diciamo, ha un profilo che fa ritenere che quella determinata detenzione sia finalizzata al compimento di attività di terrorismo.
1: Esatto, su questo.
0: Che cosa è su... dimmi. Sì, sì, dite,
1: su questo
0: dite voi.
1: Ci aiuti un po' a ricostruire, perché e appunto quello che è successo con Ahmed Salem è che è stato accusato appunto di avere all'interno dei video che mostravano appunto azioni della resistenza palestinese. Ti volevo chiedere se ci aiuti un po' appunto a ripercorrere qual è stata effettivamente l'accusa, eppure poi in sede di tribunale, insomma, come si è espresso il giudice, che cosa hai trovato?
0: Beh, il giudice lo ha condannato a 4 anni di reclusione, andando oltre alle richieste avanzate dal pubblico ministero, per cui diciamo, ha ritenuto di avere un maggior rigore sanzionatorio anche rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Per Salem sostanzialmente stiamo parlando appunto di un ragazzo palestinese espulso dai territori sul quali diciamo, si è costituito lo Stato di Israele, per cui una famiglia vittima della Nakba che è giunta in Libano, che dove lui è nato all'interno di un campo profughi, che viene in Europa a cercare sicuramente un miglioramento della propria condizione di vita, anche in vista di far venire prima o poi la mamma che è malata e che in Libano nel campo profughi palestinese diciamo ha scarsa possibilità di essere curata, e in un viaggio dove attraversa diversi paesi giunge anche in Italia, si reca a Campobasso fa una richiesta di protezione internazionale. La polizia di Campobasso, così è stata raccontata al processo, gli chiede se avesse o meno un documento di identità che dimostrasse diciamo la sua provenienza, e lui un documento cartaceo non lo possiede, cerca all'interno della galleria del cellulare se vi fosse o meno una fotografia di un documento di identità, e la polizia che gli sta a fianco afferma di aver visto, di aver visionato nello scorrere di queste immagini diciamo riproduzioni che erano attinenti diciamo al conflitto, diciamo al genocidio che era in corso in Palestina e delle azioni di resistenza che i palestinesi ponevano in essere. E da qui Salem viene arrestato, emessa una misura custodiale per un'ipotesi di istigazione con finalità di terrorismo e per questo ulteriore reato di cui parlavamo prima, 275-3. E dopodiché a Salem diciamo, viene compiuta quella che è la classica attività di polizia che consegue soprattutto in materia di reati di terrorismo, ovvero una copia forense di tutto il contenuto del suo cellulare, e a quel punto diciamo, inizia un'opera perché chiaramente Salem è fortemente indiziato di essere potenzialmente un terrorista in virtù della sua origine, di questa cultura islamofobica che attraversa il nostro paese, in quanto appunto palestinese da una parte, arabo e musulmano dall'altra, per cui diciamo un potenziale terrorista. Vengono ricercati tutti i materiali contenuti in, adesso non vi faccio, diciamo non approfondisco il dato processuale perché io sfortunatamente sono entrato successivamente nella difesa di Salem, per cui non ho potuto oppormi diciamo a questa procedura. Comunque fatto sta che vengono ricercati all'interno del suo cellulare tutta una serie di elementi che suffragassero quella che era una tesi posta su un pregiudizio, diciamo che si radicava su un pregiudizio. E all'interno del suo cellulare rinvengono in particolar modo un video da lui girato su TikTok nel quale esprimeva tutto il suo grido di rabbia e frustrazione per quello a cui assisteva attraverso i social media dall'Europa e di cui era vittima il suo popolo. Salem dirà in udienza che 70 suoi familiari ancora residenti a Gaza sono stati uccisi durante e dopo appunto, l'ottobre del 23. E per cui è un'invocazione a dove stanno i musulmani, dove stanno gli arabi, perché permettono tutto questo, perché non si attivano, perché non reagiscono, perché sono indifferenti rispetto alla sofferenza del popolo di Gaza, diciamo questo video che viene stato poi ricondotto dal giudice, prima dal pubblico ministero e poi dal giudice in sentenza, come appunto effettivamente istigatorio con la finalità di terrorismo, perché chiaramente se un palestinese diciamo, si duole dell'inattività

0: finalità, diciamo, dei popoli arabi, automaticamente la finalità di terrorismo, non è al limite una finalità di resistenza o, diciamo, di un reato che non sia classificabile come terrorismo. Dall'altra parte sono stati rinvenuti dei video che probabilmente ognuna di noi hanno visionato negli ultimi 3 anni, questi video, questi filmati in cui la resistenza, propagandistici chiaramente, in cui la resistenza a Gaza dimostrava che, nonostante la violenza israeliana, nonostante il genocidio in corso, nonostante i bombardamenti, nonostante avessero raso al suolo sostanzialmente tutta Gaza, comunque la resistenza era ancora attiva, combatteva e contendeva metro per metro all'esercito israeliano il controllo del territorio. Sono video di 20-30 secondi in cui si vede un carro armato israeliano che transita nelle vie di una Gaza ormai distrutta, e appare un triangolino rosso, si vede un appartenente alla resistenza che lo prende di mira con un lanciarazzi, o un ragazzo che corre verso il carro armato, nasconde sotto il carro armato un ordigno, riscappa via e poi la detonazione. Video che hanno chiaramente una funzione propagandistica, cioè che è una funzione, diciamo, di informazione, di dimostrare che la resistenza non è stata sconfitta, che c'è ancora una volontà di un popolo di combattere, di non arrendersi, di non cedere all'occupante, alla violenza dell'occupante. Questa è chiaramente la funzione di quei filmati. Probabilmente l'abbiamo visti tutti, io in primo luogo li ho visti, però allo stesso modo posso pensare che nessuno, se lo rinvenisse in un cellulare di un ragazzo, di una ragazza, di un uomo, di una donna italiana, gli attribuirebbe la finalità di terrorismo che connota quella detenzione, ma certamente invece rinvenuto nel cellulare di un ragazzo palestinese, invece assume completamente, in virtù appunto di questo sguardo deviato, in virtù di questa lente prospettica deformante la realtà, viene immediatamente ricondotta, diciamo, un'ipotesi di terrorismo, per cui dei filmati privi di qualsiasi contenuto istruttivo, cioè che effettivamente consentano di realizzare lo stesso fatto che è immortalato in quel filmato, anche perché sono veramente 30 secondi di filmato dove non si vede nulla in termini di preparazione di ordigni. Probabilmente un film americano sulla guerra probabilmente è più istruttivo, o tanti video presenti su YouTube probabilmente contengono 1000 informazioni in più, però appunto per Salem, virtù di, io ritengo, ma su questo sono abbastanza certo e non temo alcuna smentita, che sia stata chiaramente la sua identità, la sua provenienza, il suo credo religioso ad aver determinato il giudice, ha influenzato il giudice invece a ritenerlo responsabile di questo reato. Certo. La conseguenza di tutto questo è che Salem in primo grado è stato condannato a 4 anni di carcere, che è ormai da un anno circa, anzi poco più di un anno, in un carcere massima sicurezza a Rossano Calabro, carcere tristemente noto perché appunto a partire dai primi anni 2000 è diventato sostanzialmente la Guantanamo d'Italia, cioè il carcere in cui vengono ristretti soprattutto detenuti accusati di terrorismo di matrice religiosa. E questo in brevissimo, sì. se ho capito bene la domanda, sì, questa sì. È la risposta. Poi non so se avete altre curiosità che volete approfondire, altre...
1: Riguardo i video, insomma, se non mi sbaglio sono gli stessi video, appunto, se non mi sbaglio io personalmente pure penso di averli visti, perché pubblicati dalle maggiori testate giornalistiche, insomma, sono circolati, se non lo stesso video, insomma, video molto simili. E quello che ti volevo chiedere...
0: Noi abbiamo prodotto i link, link di testate giornalistiche nazionali dove risiedevano gli stessi identici video o video con sostanzialmente il medesimo contenuto.
1: E ti volevo chiedere poi riguardo questa condanna, è già uscita la motivazione del...
0: Guarda, ci hanno inviato la sentenza, per cui il tempo di leggerla, di verificare quanto sia aderente all'istruttoria dibattimentale, però... Okay. Noi sappiamo, avendo seguito il processo, sappiamo cosa è emerso in quel processo, per cui è veramente solo uno sguardo profondamente orientato da una finalità o da un pregiudizio ha potuto poi determinare una sentenza di condanna, perché appunto i filmati sono questi, per cui almeno da questo avrebbe dovuto essere assolto. Il contenuto anche del filmato di TikTok, dove lui appunto per alcuni minuti esprime, sfoga tutta la sua frustrazione per quanto stava osservando e quanto stava avvenendo, in realtà non ha alcun contenuto idoneo a istigare alcuno, in base a quelli che sono i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione in termini di appunto idoneità di una condotta a istigare. È chiaro che il processo, diciamo, celebrato in una città come Campobasso, con probabilmente alcuna cognizione, alcuna esperienza nella valutazione dei reati di terrorismo, ha probabilmente, con l'enfasi che si è voluta comunque attribuire a questo processo, considerate che questo è un processo che si è svolto davanti a un giudice monocratico di tribunale, cioè sostanzialmente un processo tutto sommato banale, ordinario, a cui ha partecipato il procuratore capo di Campobasso assieme a un altro sostituto, per cui due pubblici ministeri, tra cui il soggetto a vertice della procura di Campobasso, che hanno seguito passo passo questo processo, oppure il fatto che il giorno della sentenza su Campobasso c'è stato un'ordinanza del questore che addirittura vietava la vendita di scatolame nei supermercati, con uno schieramento di polizia che probabilmente Campobasso non ha visto nelle ultime decine di anni, e con un divieto di parcheggio in tutta la zona di prossimità del tribunale, come se fosse imminente il pericolo di un attentato terroristico al tribunale o nell'area di Campobasso, nella città di Campobasso. È chiaro che stiamo parlando di una follia, cioè nella realtà concreta di come le conosciamo noi, analoghi processi che vengono celebrati in altre parti in Italia. Lì probabilmente ci sono stati tanti fattori che hanno concorso poi nella determinazione di questa sentenza.
2: Certo, diciamo che rientra perfettamente in quel clima in cui si costruisce il bisogno di ordine pubblico, di pericolo imminente, no? E quindi si instaura, no? Anche un clima per giustificare anche a chi, insomma, probabilmente alle stesse persone che vivono a Campobasso, ma anche a un'opinione pubblica che magari in quel momento non seguiva direttamente il processo, e i 4 anni a Salem sembrano veramente un'aberrazione, in virtù di video che sono circolati, come ricordavi te, anche sui maggiori quotidiani italiani, però insomma costruire tutto questo clima sposta l'attenzione tra la realtà, diciamo, penale, reato penale commesso o non commesso o comunque imputato, e il clima generale che invece tende a giustificare le costruzioni, le restrizioni, gli anni di galera, così come la carcerazione preventiva, no? E quant'altro viene messo in atto in quest'ultimo periodo, quindi di fatto un imbarbarimento, no? Anche da un punto di vista, insomma, di quelle che sono il codice penale, il processo penale, insomma, giusto per...
0: Guarda, io parlerei più di una continuità. Io francamente sono uno di quelli che sostiene che non vi è una discontinuità, ma vi è un'assoluta continuità che parte dagli anni 70 e giunge fino ad oggi, con una legislazione di emergenza che poi viene dilatata, con la creazione di figure che servono a giustificare l'implementazione o l'aumento di fattispecie incriminatrici, l'aumento di pene. Cioè io la vedo assolutamente come una continuità, diciamo, non tendo a individuare degli elementi, diciamo, di contraddizione tra un prima e un dopo, cioè è che si è costruita poi chiaramente un governo come quello che attualmente è in carica in Italia, certamente ha ulteriormente accelerato una linea di tendenza che solamente con i pacchetti di sicurezza, ricordiamo quello di Minniti, ricordiamo prima ancora quello di Maroni, cioè nel senso che c'è un'assoluta progressione, per cui non magari possiamo parlare di un'accelerazione. Poi il clima di paura innestato nella società, come ad esempio a Campobasso, in cui certamente probabilmente i cittadini e le cittadine di Campobasso si erano svegliati quel giorno pensando di essere entrati in guerra, o che ci fosse una cellula dell'ISIS presente in città pronta a colpire. è evidente che non, che vi era un'assoluta volontà di giustificare poi anche l'esito di quel processo, o sì, comunque di creare un clima enfatizzato che poi giustificasse quella conclusione. Poi quanto questo può aver avuto anche un peso sulla decisione del giudice, o quanto il giudice concorra culturalmente in quello che è questo disegno, o comunque questo ragionamento che ormai pervade e permea tutta la società o molta parte della società, soprattutto chi detiene poltrone e posizioni di comando, tra virgolette, in senso lato. Questo io non posso saperlo, certamente c'era un giudice, tutto sommato un giudice giovane, un giudice che non dovrebbe avere ancora 40 anni, probabilmente di quella nata e cresciuta in quella realtà territoriale, in cui il palestinese, probabilmente le cronache giornalistiche, le cronache dei media hanno in qualche modo condotto a ritenere che un palestinese, un musulmano, un arabo potesse effettivamente incarnare quella figura di terrorista un po' per nascita,
2: potenzialmente,
0: perché io non credo che nessuno di noi, io probabilmente ce l'ho ancora nel mio cellulare quegli stessi video, ma noi non penso che se mi fermassero me qualcuno gli verrebbe mai in mente di dire che quei filmati effettivamente hanno quell'idoneità e che il possesso sia finalizzato al compimento di atti di terrorismo. Il palestinese dei campi profughi, arabo musulmano, invece proprio esattamente è il soggetto destinato e destinatario di questi nuovi fattispecie incriminatrici, assieme agli anarchici.
2: Bene, l'ultimo
0: altro che io ritengo che sono i potenziali destinatari di questo reato. Più veramente di tantissimi altri soggetti e di tantissime altre appartenenze politiche o culturali diverse.
2: Un'ultima domanda, poi ti lasciamo ai tuoi impegni. Parlavamo prima con una compagna dei giovani palestinesi anche del processo ad Annan, del fatto che non sono uscite ancora le motivazioni della sentenza. Ecco, su questo puoi aggiungere due parole, perché quest'ulteriore proroga nel deposito della sentenza che cosa fa pensare?
0: Guarda, è un po' come dover scrivere 75 pagine per giustificare la proroga del 41 bis ad Alfredo Cospito. Se ci sono degli elementi idonei a giustificare un provvedimento, si scrivono in poche pagine. Se vi è necessità di avere non solo 3 mesi, non sono bastevoli 3 mesi, ma ne servono 6 per giustificare la sentenza di condanna ad Anan Yaish, è un po' probabilmente per quello che abbiamo ritenuto noi sin dalla prima ora, ovvero che non sussiste alcun elemento indiziario atto a giustificare la condanna che è riportato, per cui è difficile, e siccome l'istruttore dibattimentale ha certamente avuto un esito favorevole alla difesa, è difficile andare a costruire una trama logica, argomentativa per giustificare la decisione. Per cui probabilmente questa è una parte, almeno a mio giudizio, questa probabilmente è la vera ragione per cui il giudice all'atere ha avuto la necessità di richiedere una proroga di ulteriori 90 giorni e pertanto la sentenza verrà depositata a metà luglio, il 15 di luglio. Stessa cosa, vi posso dire a questo punto, spendiamo una parola anche per Alfredo Cospito, visto che ha avuto quest'ulteriore ingiustizia di questa proroga di altri 2 anni del 41 bis, anche nel caso di Alfredo Cospito, parlando anche con colleghi che seguono tanti, soprattutto chi opera in ambiti territoriali in cui è presente il 41 bis, molto spesso vi sono, questo lo dico a beneficio di tutti e tutte coloro che ci ascoltano, spesso ci sono degli avvocati che appunto o sono in codifesa o vengono delegati dagli avvocati che hanno poi seguito effettivamente i processi di cognizione, cioè i processi che hanno portato alla condanna di queste persone per reati dai quali poi è discesa l'applicazione del 41 bis, che ne seguono a decine. anche a Sassari vi sono delle colleghe che seguono decine di casi di 41 bis. Voi sapete che il carcere certo. di Sassari è uno di quelli in cui è maggiormente concentrata il numero di detenuti a questo regime detentivo. E loro quello che dicono è che non hanno mai visto una proroga di 75 pagine. Normalmente le proroghe del 41 bis sono 4, 5, 6, 7 pagine. Io ritengo che se per giustificare la ragione della protrazione del 41 bis Alfredo Cospito siano state necessarie scrivere e spendere 75 pagine, è proprio perché in realtà argomenti forti
2: in grado di giustificare
0: che in realtà non sussistono, cioè persuasivi, no? Cioè in grado che leggendoli si possa effettivamente apprezzare la necessità della protrazione, in realtà non ci sono. Si parla delle manifestazioni degli anarchici, si parla della vicenda di Sandro e Sara, si parla di tutte cose che esulano da Alfredo Cospito in realtà, però che certamente bisogna in qualche modo affastellare, assommare una sull'altra per dare l'idea che per giustificarne la necessità.
2: E sicuramente dovremo tornarci su questi temi, parlando appunto anche sempre in più, entrando nel merito, no? Anche a queste nuove modalità, condanne, pregiudizi, prevenzione. Che ci ricordano veramente anche scenari, tu ricordavi te prima alcuni film da guerra, a me ricordano veramente anche altri film un po' di fantascienza in cui venivi incarcerato preventivamente in virtù di un'idea che ancora ti nasceva nel cervello, ancora non ne avevi neanche parlato.
0: Orwell ne parlava in 1984, certo, contro lo psicoreato c'era la psicopolizia, cioè, per cui esattamente stiamo arrivando forse, ma
2: speriamo di
0: senza aggiungere, però certamente le misure di prevenzione, queste fattispecie di prevenzioni tipiche o atipiche, sono certamente un'ulteriore progressione, un ulteriore avanzamento nel reprimere anche fatti che in realtà non costituiscono reati, sì. Ma appunto,
2: ma
0: con che
2: non
0: l'idea
2: sono neanche fatti,
0: soggetto...
2: oserei dire che non sono neanche fatti, a volte possono essere sì, pensieri, idee, non sono fatti.
0: Sì, è la personalità del soggetto che chiaramente poi induce e conduce con un pregiudizio, come nella vicenda di Salem o come in quella degli anarchici o come tante altre che abbiamo trattato e che avrete sicuramente trattato in trasmissione, inducono poi diciamo l'adozione di questi provvedimenti che sono esclusivamente natura preventiva, perché i fatti non ci sono, il reato non c'è, è un'anticipazione diciamo della risposta.
1: Grazie
0: a
1: mille.
0: Prevenire la commissione.
1: Grazie.
2: Grazie,
0: grazie
2: ancora.
0: Grazie a voi.
1: Ciao
0: buona trasmissione. Ciao.
2: Bene, ancora un pezzettino di musica e poi vi portiamo questa volta un po' fuori.
1: Fuori in Germania.
2: Per far capire che non è solo un problema nostro, tra virgolette, nostro.

0: Bene, bene, siamo in diretta. Mi senti? Pronto?
1: Sì,
0: Sì. Ci
1: vi sento. Grazie.
0: sentiamo un pochino a tratti, speriamo che di migliorare nel frattempo con una compagna del Comitato di Solidarietà con gli UN5 cioè per seguire un processo che abbiamo già seguito dai microfoni di questa radio, però a te volevamo chiedere nella giornata di oggi, nella giornata della Nakba, se potevi farci un sintesi, insomma, di quello che avviene a chi porta la propria solidarietà, a chi manifesta, a chi esprime la propria solidarietà con la resistenza palestinese, no?
1: Ciao a tutte e tutti e tutto, grazie mille per questo spazio. Allora, sì, i cinque attivisti che sono perquisiti per questo momento nella Germania sono cinque attivisti che hanno fatto un'azione diretta contro la Elbit System, una fabbrica di armi israeliana a Ulm, nel sud della Germania. E da quel momento i cinque si trovano in detenzione preventiva in cinque carceri diversi nel sud della Germania. La situazione è abbastanza drammatica perché il movimento, oltre a essere criminalizzato già adesso, questi cinque attivisti sono in carcere molto duro, sono in isolamento 23 ore su 24, hanno diritto a solo un'ora di telefonata al mese. È anche da far sapere che quattro di questi cinque attivisti non sono di nazionalità tedesca, quindi vengono da Irlanda, dalla Spagna e dalla Spagna. Per questo vuol dire che amici e familiari non hanno praticamente avuto accesso o potuto incontrare questi cinque attivisti. I capi d'accusa, oltre alla violazione di suolo privato e distruzione di materiali dopo questa azione diretta per interrompere l'invio di armi a Israele, perché stiamo parlando di uno stato come la Germania, che in questo momento è il secondo paese che vende armi e porta avanti il genocidio in Palestina. L'Italia è la terza e il primo sono gli Stati Uniti, quindi questi sono i paesi. Oltre alle accuse è stata attribuita anche la famigerata sezione 129 del codice penale tedesco, cioè l'appartenenza a un'organizzazione criminale. Quindi lo Stato tedesco sta trattando queste cinque persone come se rappresentassero una minaccia per la società, quando tutto ciò che hanno fatto è osare fermare un genocidio, o almeno provarci, e osare fermare l'invio continuo di armi ad Israele. Il procedimento, cioè la prima udienza del processo, è stata il 27 aprile a Stoccarda, anche se si può chiamare tale, perché fin dall'inizio c'è stata ostruzione da parte della procura e della giudice. Stiamo parlando comunque di una procura che ha negato l'accesso ai propri legali agli attivisti per le prime 2 settimane del processo.

0: per noi è stato un momento molto forte, anche se da quel momento poi l'udienza è stata una continua ostruzione, perché i cinque attivisti sono stati separati dai propri avvocati, sono stati inseriti in un divisorio, in una gabbia in vetro antiproiettile, ammanettati e con dietro una riga di guardie in antisommossa che doveva controllarli. E oltre al fatto di criminalizzarli, questo va contro la Corte Europea per i diritti dell'uomo, è un diritto fondamentale dell'imputato avere la possibilità di parlare con i propri legali durante il processo e durante la permanenza in carcere, e questo è stato molte volte negato. E dobbiamo sempre considerare che 4 dei 5 imputati non sono di nazionalità tedesca. Ed è quindi fondamentale durante un processo avere qualcuno accanto che può spiegare cosa stia succedendo. La giudice ha risposto in modo kafkiano che era possibile farlo tramite i microfoni, anche se non ha mai attivato i microfoni. Quindi potevi parlare a un microfono che rimaneva spento perché non li ha mai attivati. E questo è stato il risultato della prima udienza dove a questo punto i legali e i cinque attivisti si sono rifiutati di sedersi e dopo che la giudice ha provato a richiamare l'ordine ha indotto una pausa prima di 14 minuti che sono diventati 2 ore. Dopo questa pausa il team legale è rientrato e si è rifiutato di sedersi ai loro posti, ma si è seduto con i loro assistiti nella gabbia di vetro antiproiettile. E qui, provando di nuovo a richiamare l'ordine, la giudice, e vedendo che il team legale non avrebbe fatto iniziare il processo se non avesse avuto accesso ai propri assistiti, ha chiamato la final della prima udienza. Dopo di questo sono state cancellate altre 2 udienze, perché più o meno c'è una cadenza settimanale, c'è stata ca cancellata l'udienza del 4 e del 5 maggio. Però, se possibile, io vorrei provare a leggere una dichiarazione del team legale,
1: Sì.
0: perché secondo me è abbastanza importante. Il team legale vuole provare a dire che questa azione è stata fatta tramite uno stato di necessità giustificante, quando qualcuno compie un atto che sarebbe illegale, ma mira a scongiurare un atto più grave, per esempio per salvare vite umane. Questa è la giustificante dell'azione. Quindi il pericolo è il genocidio che è in corso, è un'azione di emergenza, perché si tratta di una fabbrica di armi che continua a inviare oggetti di morte durante un genocidio, e la dichiarazione dei legali è stata: le azioni dei nostri clienti non erano solo giustificate, ma anche necessarie, moralmente necessarie per salvare vite umane e giuridicamente necessarie per adempiere proprio a quegli obblighi sanciti dalle convenzioni sul genocidio che la Germania non ha mai onorato. Meritavano di ricevere la croce al merito federale. Il fatto che invece vengano puniti così duramente non dice nulla sui nostri clienti, ma la dice lunga sullo stato attuale del paese, che è fin troppo felice di affidarsi allo slogan Nie wieder, mai più, ma prende sul serio il mai più significa agire come hanno fatto i nostri clienti, distruggere ciò che ha lo scopo di causare distruzione per salvare la vita umana. E questa è stata come si è conclusa poi la prima udienza. C'è stata un'ulteriore udienza questa settimana, l'11, ed è stata un po' una fotocopia della prima udienza. È stato di nuovo negato l'assistenza legale diretta ai propri assistiti, almeno questa volta la giudice ha lasciato gli avvocati presentare le proprie mozioni, cioè poter essere seduti accanto ai propri assistiti, di avere la possibilità di prendere degli appunti durante l'udienza. In questo momento all'interno dell'aula sono vietate le penne o qualsiasi matita, soltanto la stampa ne ha diritto. E anche la mozione di avere uno stenografo imparziale, perché nel sistema giudiziario tedesco non esiste una trascrizione parola per parola. Spetta al giudice decidere cosa venga messo a verbale e cosa no. E quindi in questo caso, con una giudice che fa un'ostruzione del genere, tutto quello che è successo durante

0: La prima udienza non è stato messo a verbale, naturalmente. E questa, sì, è un attimo la situazione che c'è adesso in Germania.
1: Sì.
0: Il momento forse culminante dell'ultima udienza è quando proprio il team di avvocati si sono rivolti senza mezzi termici alla giudice, sottolineando che si tratta, che questo è un processo farsa e che la giudice stava ritardando il procedimento apposta per tenere queste persone in carcere. Si tratta adesso di quasi 9 mesi di carcere duro che violano la legge tedesca, perché in Germania si può essere in detenzione preventiva per massimo 6 mesi. Loro sono quasi a 9 mesi e devono rimanerci fino alla fine di questo procedimento, il che è una cosa inaudita sia per i diritti dell'uomo che per il sistema legale tedesco.
1: Senti,
0: E
1: io ti.
0: quindi.
1: Vai,
0: Vai.
1: vai. Ti volevo fare alcune domande. Cioè, intanto ti ringrazio per questa restituzione. Leggo qui, tra l'altro, appunto, che la Elbit System fornisce l'86% delle armi e della tecnologia di sorveglianza all'esercito di Israele che sono state usate appunto per il genocidio, che è appunto l'azienda in causa. Che ha subito appunto l'azione di compagni e compagne, di cui i compagni e compagne vengono accusati e accusate. E poi ti volevo chiedere un paio di cose. Appunto, intanto se ci aiuti a un po' ce l'hai detto, però se ci sono delle cose particolari da ricordare del sistema del carcere nel quale si trovano, perché a quanto pare stanno in un regime detentivo particolarmente afflittivo, un po' ce l'hai riportato, però se ci puoi dire qualcosa in più anche in genere. Per quali persone viene utilizzato questo sistema, non saprei. E poi l'ultima domanda: non abbiamo moltissimo tempo, quindi vedi tu, scusaci, come organizzarla. È da un punto di vista di opinione pubblica, insomma, il resto della società, se come sta accogliendo più o meno questa campagna di solidarietà, se se ne parla, non se ne parla, se c'è uno schieramento.
0: Allora, i cinque sono stati separati in cinque carceri diversi. Deve far sapere che in Germania ogni carcere può applicare delle proprie regole arbitrarie. Quindi in generale tutti gli attivisti sono in isolamento dalle 23 alle 20, dalle 23 alle 22 ore giornalmente. Alcuni anche in cella singola, quindi si tratta di fatto di un isolamento in tutti i sensi. Il processo in questo momento si sta eseguendo nell'aula di Stanheim, che è un'aula bunker che è stata fatta costruire apposta per i processi alle RAF. Le RAF, che è Haute Armée, si tratta, a detta parole povere, delle Brigate Rosse tedesche durante gli anni 70. Questo è un po' per dare ancora un segnale in più all'opinione pubblica, perché è come se si riutilizzasse, faccio un esempio all'italiana, l'aula bunker. Esatto. Scusa, non ho sentito.
1: No, no, vai, vai.
0: Ah, ok. Si tratta quindi come se si portasse avanti un procedimento penale nell'aula bunker che avevano fatto costruire Falcone e Borsellino per i boss mafiosi. Questo è il livello che sta dando l'opinione pubblica alla procura tedesca. E quindi le situazioni in carcere sono molto arbitrarie. Si tratta, per esempio, che le prime 2 settimane, oltre al fatto che sono stati rifiutati i legali, la polizia ha continuamente cercato di far firmare agli assistiti, negandogli l'assistenza legale o lasciandoli solo un avvocato scelto dalle forze di polizia. Certe persone sono state fatte rimanere in delle gabbie di vetro quando finalmente, dopo varie emozioni, sono state lasciate le famiglie entrare in carcere e vedere i propri familiari che erano in carcere, oppure sono state rifiutate assolutamente qualsiasi tipo di visita che non fosse in tedesco. Quindi anche lì c'era bisogno di un traduttore, il problema è che il traduttore lo dava la procura, e se si tratta sempre di 1 ora al mese di visita o di chiamata, Se questo traduttore non arrivava o arrivava in ritardo, la visita saltava. Quindi queste sono le situazioni di queste persone che stanno vivendo da 9 mesi in carcere, che è tutto molto grave e viola i diritti dell'uomo in qualsiasi modo per un paese che si vanta di essere una delle migliori democrazie dell'Europa e che difende i diritti umani e dovrebbe essere tutela di questi diritti umani. Quindi questa è la situazione. L'opinione pubblica in questo momento in Germania è da una
1: Se ne parla, non se ne parla.
0: parte inesistente, perché non se ne parla. Infatti noi come Comitato di Solidarietà e vari comitati si sta cercando di portarla a livello internazionale per obbligare anche la stampa mainstream o comunque la stampa in generale tedesca a parlare di questo processo, perché oltre a pochi giornalisti, compagni che stanno seguendo il caso, durante le udienze non è quasi presente la stampa tedesca mainstream. Non se ne parla praticamente mai di questo caso, o non si è parlato neanche della detenzione, non si è parlato del fatto che si è violata la detenzione preventiva, che per un paese come la Germania è abbastanza inaudito e molto grave. Questo tipo, comunque, l'articolo 129 del codice penale è stato applicato negli ultimi anni in maniera arbitraria a tutte quelle situazioni di dissenso e di opposizione, dagli attivisti per l'ambiente, al movimento Antifa, a tutti i vari piccoli anche gruppi che si stanno opponendo in maniera diversa. Non si parla solo del genocidio magari in Palestina, ma si parla anche di tutti altri tipi di collettività e attivismo. Ed è comunque un codice del sistema penale che arriva dal sistema prussiano e che ne hanno fatto uso tutti, dai nazisti ai democratici a qualsiasi parte di questa procura tedesca dalla creazione della Germania in sé.
1: Certo. Allora, noi ti ringraziamo. Non so se ci sono ad esempio degli appuntamenti prossimamente a
0: Sì.
1: riguardo. Vai.
0: Sì, io richiamerei, cioè, la prossima settimana le udienze saranno di nuovo il 21 e il 22 e forse, perché dipende sempre dalla giudice, sarà la prima volta che sentiremo le testimonianze di questi 5 attivisti che hanno fatto questa azione e sarà molto importante tenere anche l'attenzione attiva. Non è possibile per tutti recarsi all'udienza, ma anche solo condividere, ascoltare. Tutte le informazioni possono essere trovate sia sulla
1: Certo.
0: pagina Instagram The Ulm 5, ma anche sul loro sito internet, e di tenere l'attenzione su questo caso, perché è importante, soprattutto perché ci sono sempre meno casi di dissenso in Germania e il conflitto si sta sempre più abbassando, la criminalizzazione si sta alzando sempre di più. Quindi, anche se non si può essere lì presenti in aula, condividere il post, farlo sapere, parlarne è molto importante, soprattutto perché si parla di 5 persone che sono sotterrate in galera in questo momento.
1: Certo, di cercare di tenere alta l'attenzione appunto con ogni mezzo che si reputa insomma opportuno di cui si può fare. Va bene, allora noi ti ringraziamo e ci risentiamo senz'altro la settimana prossima per gli aggiornamenti. Grazie.
0: Grazie
1: Ciao.
0: a voi, grazie
1: Ciao,
0: a tutti.
1: grazie.
0: Buona giornata. Ciao.
1: E allora, alle 14:57 stiamo andando in conclusione di questo Ponte Radio e di quest'oggi, che l'abbiamo aperto appunto ricordando la Nakba.
2: E proprio perché parliamo sicuramente come sulla Nakba, non abbiamo potuto essere esaustivi sui tanti crimini commessi, su quelli che sono i momenti di apice, ma soprattutto sulla continuità. Così anche su questi processi siamo riusciti, sul tentativo di reprimere la solidarietà. con la popolazione palestinese, siamo riusciti a darvene solo una parte, proprio perché parlavamo di Elbit e poi mi taccio, noi ci torneremo probabilmente altre volte. Ricordiamo che in Palestine Action in Inghilterra, anche lì ci sono dei compagni e delle compagne in carcere proprio per le azioni contro Elbit. Anche qui gli attivisti sono stati condannati all'insaputa della stessa giuria come terroristi e soprattutto sono rientrati in galera dopo che invece erano caduti alcune come dire, ipotesi di reato, erano rimasti solo altri. Ma anche qui assistiamo ad alcune aberrazioni giuridiche, perché ad esempio uno degli avvocati, se non erro, è stato imputato, gli è stato insomma di un reato rispetto alla giuria, non ricordo bene, ci torneremo sopra, no?
1: Sì, diciamo appunto in conclusione che noi in questo Ponte Radio ci siamo provati a concentrare su palestinesi o compagni e compagne che ultimamente sono stati arrestati, di cui si è parlato meno, appunto la vicenda di Salem, la vicenda degli attivisti della Germania, e con questo andiamo a concludere. Salutiamo tutte le altre radio: Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Spore, Neander, Tarle, Blackout, Torino, Bologna, Firenze, Verona e probabilmente mi sto scordando qualche città.
2: Speriamo
1: un saluto
2: di
1: a tutti
2: no.
1: E tutte.
2: Speriamo di no, e sicuramente su questi argomenti potremmo tornarci con maggior ragione, ma anche per fare un ragionamento forse più compiuto rispetto anche alla Elbit, no? Che mette scenari simili sia in Germania che in Inghilterra.
1: Un saluto.
2: Un saluto.
1: Ciao. A presto.
2: Buona lotta.

0: C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togliamo la copertina e trovo roba tipo
0: Ah,
1: moccia.
0: no, no, no, no, no, qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera, un raccontino di Lansdale.
2: Io cagli sbirri!
0: Merda,
1: Oh,
0: chi vi piace?
1: andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu col borsone! Metti giù
1: Cazzo.
3: lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.
2: Radio Eustachio.
3: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
2: Radio
4: Eustachio,
2: il cazzo di Dar.

va a carattere e fisarmonica, senso del brivido e solitudine per fare musica, la grande musica, con gli occhi a mandorla. E non si sa perché, e non si sa perché.

la vera musica che sa far ridere e all'improvviso ti aiuta a piangere. La grande musica frequenta l'anima col buio inutile e non si sa perché, e non si sa perché.

quando ti guardano con gli occhi torbidi, le donne dei tuoi amici, e tu capisci e non capisci, ma c'è la musica che tutto domina, col buio inutile, e non si sa perché, e non si sa perché.

0: Proviamo a fare l'autotune come Sailor Moon.
1: Sì, sarà giusta chiù.
0: Non so se hai capito, bro.
1: E l'hai capito, mo'.

pantaloni e la giacchetta, via la cravatta e la maglietta, e vediamo com'è il torace, che la patria

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

sulla bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco. Più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli.

sento la voce della mia coscienza. Penso ad un popolo multirazziale, ad uno stato molto solidale, che stanzi fondi in abbondanza, perché il mio motto è l'accoglienza.

La mia vita di ogni giorno è preoccuparmi di ciò che è intorno. Ho una passione travolgente per gli animali e per l'ambiente.

0: Questa canzone è dedicata a un caro amico tarzanello di nome Otello, che poveretto aveva il disonore di vivere, diciamo, nelle zone intime di questo personaggio improbabile qui.
1: Ma sempre.
0: Però Otello ultimamente voleva cambiare vita, non ce la faceva più con questi orrendi effluvi, e quindi se n'è andato per il mondo in cerca di un posto migliore. Signore e signori, ladies and gentlemen, tarzanelli e tarzanelle, Otello il tarzanello!

0: Lo sapete chi sono?
1: No!
0: Lo sapete chi sono?
1: No!
0: Lo sapete chi sono?
1: No!
0: Sono Freddy, dal whisky facile, son criticabile, ma so fatta così.
1: Male, male, male!
0: Non credete, non sono un debole.
1: Sì, lo sei!
0: Ma un fatto abile.
1: Come mai?
0: Poi la guerra finì.
1: Buon per te, buon per te!
0: Beh,
2: se c'è una cosa che ti fa tanto male, è l'acqua minerale.
0: Miracolosa sarà, ma per piacere io non la posso bere, no, no.
1: Così non va, così non va.
0: Perdonate.
1: No, no.
0: Se ho il whisky facile.
1: Sei cattivo.
0: Son sempre amabile.
1: Non è vero.
0: Forse bevo così.
1: Così non va, così non va.
2: Tu sei l'uomo dal whisky facile.
0: Ah, sì?
2: Sei criticabile. Ma sei fatto così.
0: Beh, voglio una foto sola.
2: Non lo credi?
0: No.
2: Tu sei un debole.
0: A me un debole, bambole, cosa dite? Sei
2: fatto abile.
0: Eh? Sì.
2: Ma la guerra finì.
0: Meglio così. Beh, se c'è una cosa che mi fa tanto male, sai cos'è? L'acqua minerale. Miracolosa sarà, ma per piacere io non la posso bere, no, no.
1: Così non va, così non va.
0: Perdonate.
1: No, no.
0: Se ho il whisky facile.
1: Sì.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: La radio che fa effetto.
1: Questo preciso istante! E tu che cantare la canzone? Insieme ai miei amici, il Tonino Spicce e Leonello Maggiarrutam. Che si chiama La Balila. Un, due, tre, quattro.
2: Vorrei saper, mestè che fumì, comincia i dodes, finisce a mesdì.

0: voglio rubar la balina, la balina. Uè, bel pulito, va che lì mi sono.
1: E il Tonino, ricche te slove, te le lia mo, che il pisce in del cofe, su cursia c'ha mal dottor, e il gaio in bocca al radiatore.
0: Il radiatore!

la carrosseria. Mi fuggir de chiedela, mi fuggir per la ora, trevi tanti biglietti mila, ma compri più un'altra balilla. Mi fuggir de chiedela, mi fuggir per la ora, trevi tanti biglietti.

l'aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita.

cane di strada da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio,
2: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio,

0: informazioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e ti solletica con gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica a gusto.

0: sto facendo, Dio che? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che?

Guess who this is? No? No? It's Johnny. Johnny Dowd.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui banconi? Ma siamo pazzi? E cosa

0: affitto. Ma come facciamo? Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, 2 o 3 maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
1: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
2: Pimp My Quartiere.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: scendo gli occhi. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è tardi.

0: Attenzione, attenzione, siamo in diretta, ma c'è un problema. Un secondo. Continua a esserci un problema. Cosa cazzo è successo? Ah, Gesù, intrattieni il pubblico.
1: Allora, farò
0: Racconta una barzelletta.
1: un omaggio. È che non me la ricordo bene. Sapete qual è la molecola del latte? Del latte? VH2O. E questo è un omaggio. Ha una, più che barzelletta, penso sia freddura.
0: Una frattura. Ok.
1: Una frattura. E vabbè, come vi intrattengo? Oggi è giovedì, sono le
0: Dillo in
1: 20:31.
0: francese.
1: Aujourd'hui, c'est
0: Jeudi,
1: jeudi,
0: parle.
1: sono le 20
0: E
1: e a
0: 31
1: posto.
0: e parte pezzoni.

0: E oppli, parla tu che parlo io. E
1: Eccoci
0: qualcuno avrebbe
1: qua.
0: detto: porco, vai, dinci. Ah, ma vedi tu, allora ci sono dei problemi tecnici, tecnicissimi, nel senso che se parliamo è giusto, ma se musichiamo è sbagliato. E va bene, adesso vedremo di correggere questa cosa spippolando a caso. E se qualcuno ci sta ascoltando, che inizia ad avere i sudori freddi, freddi, freddi. Freddissimi, soprattutto visto che sta arrivando il caldo e già mi sono rotto il cazzo.
1: E nel
0: Anzi,
1: caso
0: adesso mi cavo la felpa.
1: avrete dei momenti di riflessione, tra una cosa e l'altra, un po' di silenzio riflessivo. Comunque, l'ospite.
0: Comunque l'ospite, intanto l'ospite aspetta un secondo.
1: Ah,
0: Buongiorno,
1: buongiorno, scusa.
0: buonasera a tutte le persone che ci ascoltano. Siete su Radio Eustachio dagli studi che una volta erano i più freddi, ma adesso sono caldi, caldissimi e bollenti. Non ancora per fortuna, ma questa è la percezione che ho io della temperatura. Su Radio Eustachio siete su Rien à dire, il programma francese che più di parlare francese parla italiano, ma soprattutto non ha nulla da dire se non le cose che dicono gli altri. Speriamo che ci stiate ascoltando dai 13:59 KHZ di modulazione di frequenza con le magiche antennine bine che tutto sparano e tutto attraversano, come sempre dico, o dall'internet o da qualsiasi altro mezzo che ci potete sentire.
1: E se volete scriverci, l'email è eustachio@posta.indivia.net, solito il numero non ve lo diamo. E a mia discolpa, non è che non volessi salutare. Ah, eccolo il mio accendino. Non è che non volessi salutare, è che non mi ero scritta di salutare, quindi non l'ho fatto. C'è chi è più quadrato di altri. Però, comunque, salve a tutti, salve a tutte. Buona serata. L'ospite di oggi,
0: Che salutiamo.
1: che salutiamo,
0: Ciao.
1: che è qua un po' timido, ci dice, vabbè. Chi è un rapper e produttore che viene da Bari, tale
0: Vedi.
1: Ozone, The Humanizer, che è attivo dal 2014 e cosa possiamo dire? Che ha fondato il collettivo Nertus Division insieme a un altro rapper che si fa chiamare Maxar. Nel 2021 fonda l'etichetta Esercito della Chiesa Dorata, che casca proprio a pennello con il tema della puntata, con cui distribuisce le uscite di un altro progetto che ha, che si chiama Sentiero dei Principi. Questo nostro Ozone affronta varie tematiche, adotta diversi stili che vanno, diciamo, dalla violenza alla disperazione, drammaticità, la merda che è la vita, e che altro possiamo dire? Brani tendenzialmente rap hardcore, abbiamo delle influenze importanti che arrivano dal death rap. E diversi crossover a pezzi black metal, e spesso si trovano nei suoi testi dei pezzi di film, interviste varie. Insomma, a me piace molto, spero piaccia anche a voi perché ve lo succherete.
0: E soprattutto ve lo succherete più da una cassa che dall'altra, finché non risolviamo la questione.
1: Sì.
0: Vabbè, ci scuserà, ma soprattutto io mi chiedevo, ma questo ozone dehumanizer sta per deumanizzatore?
1: Allora, avevo letto, l'aveva spiegata sta roba, viene da un Ozone era la sua tag, ha detto, e The Humanizer viene dall'album dei Cannibal Corpse, potrebbe essere?
0: Potrebbe essere qualsiasi cosa. Io
1: Però ecco, se
0: lo
1: c'è
0: ignoro.
1: qualcuno che li ascolta può dirmi hai detto una stronzata, in realtà sono quegli altri.
0: Va
1: Non mi
0: bene.
1: offenderò.
0: Buon
1: Neanche lui,
0: ascolto.
1: forse lui sì. Ciao.

tutti dormono sui sassi. Non ho mai visto le stelle, ho visto solo i lampi. L'empatia col cielo grigio accresce l'uno del mio spirito.

colpi che mi han tolto, rabbia dalla montagna più alta, pianto del suicida, regneremo in terra per tutta la vita. Io non riconosco più nessuno e non mi serve dalle mie mille foreste, capre con tre teste, ballano sotto la neve e berano alla luna, 10.000 anni di guerra.

Vabbè, stiamo avendo dei problemi evidenti di regia con l'audio. C'è partita la canzone. Facciamo che iniziamo, cambiamo un po' la scaletta e iniziamo a leggere le cose che volevamo leggere. Scusate un po' la lentezza, ma devo trovare tutto molto prima di quello che pensavo. Pipipi, eccoci qua. Allora, leggiamo che cos'è un ateo. Perché il tema di questa puntata è un po', diciamo, ateismo, chiesa, religioni. E niente, è ripartita la musica.

0: dell'oblio.
1: Una schizofrenica che ha decapitato la suocera ritenendola il diavolo. Una giovane capraia quattro volte infanticida di creature sue. Infine una vecchia esibizionista che l'infermità parziale rende quasi più raccapricciante. Solo la scienza, conferma il professor Amati, direttore del manicomio, può segnare il limite della responsabilità. Per esempio nell'uomo che, spazientito di non essere ricevuto, ha ucciso il ministro d'Italia a Stoccolma. Il caso più angoscioso è quello dell'automatismo. Nei grandi crimini, accanto alle vittime passive, ci sono queste vittime attive della propria follia. Si chiudono per loro i cancelli, finché il tempo e lo studio non avranno insegnato a guarirli.

0: Allora, abbiamo ascoltato White Frost, non leggo, sì, dei Nertus Division,
1: Ne abbiamo ascoltato un pezzo, quantomeno.
0: sì, poi non abbiamo
1: Abbiamo ascoltato il
0: ascoltato.
1: secondo e ultimo pezzo, cioè la seconda e ultima parte. Dalla metà in poi, quantomeno.
0: Poi abbiamo ascoltato, vedo solo il feat che è con Metro.
1: Sì, che è questo che abbiamo ascoltato mezzo,
0: No,
1: un
0: sì,
1: pezzettino.
0: la fine. E poi abbiamo ascoltato il grande padre.
1: Speriamo che Ozone non se ne abbia
0: No, no,
1: troppo nel
0: ha
1: nostro
0: già preso
1: confronto.
0: e già andato via a fumarsi una sigaretta per ripigliarsi dal giramento di coglioni.
1: Chiamiamola sigaretta, però comunque si è dimenticato qua i suoi CD, quindi metteremo su della musica alla faccia sua. In ogni caso, questa puntata di Riena Dir,
0: Un po' caotica.
1: un po' caotica, come il caos che ha generato il mondo, ha scelto come tematica, visto che comunque si sta formattando, nel senso di avere un formato e non di cancellare qualsiasi tipo di cosa abbia dentro di se stesso, un formato, una tematica sulla
0: Temi, puntate a tema.
1: puntate a tema in questo periodo,
0: Sì.
1: in questo maggio primaverile caldissimo.
0: Quindi non abituatevi.
1: Puntate a tema, e quindi questo tema riguarda gli animali sacri, tipo il maiale,
0: O i cani.
1: o i cani, o
0: O tutto quello che la vostra creatività sa
1: può
0: creare.
1: generare vicino una parola che di 3 lettere. E quindi vi leggeremo alcuni testi tratti da un'antologia di testi antireligiosi e materialisti dall'antichità ad oggi. In particolare leggeremo, in realtà facciamo da un testo, vabbè, iniziamo da questo testo di cui le pronunce dei nomi, chi lo sa, del IX secolo. È un poema giaino che si chiama Jansena, anzi scusate, Jansena è l'autore. Il poema si chiama La Marapurna, che vuol dire la grande leggenda, appunto un poema giaino composto in sanscrito dall'erudita Jansena, appunto in collaborazione con Gunabadara. E Jansen era un protetto di re Amog, Madonna del Signor, per l'appunto, visto che siamo in tematica sacra,
0: Lecito.
1: Amoghavarsha I, fondatore di una dinastia di re Jaini che regnarono nel sud dell'India all'incirca tra l'815 e il 910. E questo testo contiene una serie di biografie di santi giaini, oltre ad una cosmologia. Il giainismo, ricordato solo per lo spietato ascetismo, frutto di un rispetto oltranzista della vita, rappresenta una filosofia che per certi versi può essere accostata allo scetticismo greco. Con questo, il giainismo non esclude la possibilità di emettere giudizi, ma considera parziale ed incompleta qualsiasi conoscenza, evitando in questo modo ogni dogmatismo. Ammette una pluralità di realtà o sostanze divise in due gruppi antagonisti, le sostanze viventi e quelle materiali. Il giainismo crede nell'esistenza di un'anima individuale. Per i giaini le anime sono numericamente infinite, immutabili nella loro essenza, ma variabili come modo di manifestarsi. La possibilità che esista una divinità creatrice delle cose del mondo è negata nel modo più deciso, in quanto l'esistenza del male e del dolore è incompatibile con l'idea di un Dio perfetto. D'altra parte, essendo l'azione del karma causa ineluttabile, l'esistenza di un essere supremo diventa inutile. Quindi per il giainismo non esiste alcun creatore né reggente del mondo. L'universo si regge secondo leggi insite nella sua natura ed è eterno. E quindi vi leggo questo pezzettino di poema. Alcuni pazzi pretendono che all'origine del mondo vi sia un creatore. Questa fallace dottrina è da respingere, giacché se un Dio avesse creato il mondo, dove si trovava prima di questa creazione? Se dici che era trascendente e non aveva bisogno di alcun aiuto, dove si trova adesso? Nessun essere semplice ha il potere di fare questo mondo. Allora, come avrebbe potuto un essere immateriale creare ciò che è materiale? Come può Dio aver creato questo mondo senza alcuna materia? Se rispondi che ha creato la materia prima del mondo, entri in una problematica infinita. Se affermi che questa materia è apparsa in modo naturale, cadi in un altro errore, poiché anche l'universo intero potrebbe essere il proprio creatore ed essere sorto naturalmente. Se Dio avesse creato il mondo con un atto della propria volontà, senza materia bruta, allora esisterebbe solo la sua volontà. Chi può credere a una simile assurdità? Se egli fosse sempre perfetto e autosufficiente, come avrebbe potuto pensare di creare qualcosa? Ma se, al contrario, non fosse perfetto, non sarebbe stato capace di creare l'universo come un vulgare vasaio? Se è senza forma, non agisce, ma abbraccia ogni cosa, come avrebbe potuto creare il mondo? Solo un puro spirito, privo di moralità, non proverebbe il desiderio di creare qualcosa. Se fosse perfetto, perché dovrebbe inquietarsi per i tre desideri dell'uomo? A che pro creare l'universo? Se sostieni che Dio ha creato tutto ciò senza ragione, perché fa parte della sua natura, allora Dio non ha alcun senso. Se Dio ha agito per divertimento, allora è come uno sciocco monello che cerca di far del male. Se egli ha creato per via del suo karma, non è il Signore onnipotente, ma è subordinato a qualcosa d'altro. Se è pieno di compassione per gli esseri viventi, ha costruito per loro il mondo, perché non creare qualcosa di meraviglioso, senza disgrazia alcuna? Se fosse trascendente, non avrebbe creato, oppure non sarebbe libero. E se fosse sottoposto alla legge della trasmigrazione, non sarebbe onnipotente. Per tutte queste ragioni, la dottrina che pretende che il mondo sarebbe stato creato da Dio non ha alcun senso. Senza contare che avrebbe commesso un grave peccato sacrificando delle creature. Se dici che lo ha fatto unicamente per distruggere gli esseri diabolici, perché mai crearli? Le brave persone devono combattere il credente attribuito da una dottrina diabolica. E sapere che il mondo non è stato creato e che neppure il tempo ha un inizio e una fine, e che è retto dai principi della vita e del riposo. Non creato e distruttibile, esso persiste con la forza della propria natura. E questo appunto è la prima testimonianza della fallace natura dell'idea di Jesus.
0: Di Dios.
1: Di Dios, più che altro, in qualsiasi
0: però è uno e trino, quindi tecnicamente...
1: E nome. Uno e trino è il nostro, è quello occidentale.
0: Ah, ok, niente. Tranqui.
1: È un etrino, quindi puoi attribuirgli tre tipologie di bestie differenti. E speriamo che mia madre non ascolti la trasmissione.

0: Queste erano tratto da una storia nera, dalla morte e Bosco di Panna, sempre di Ozone.
1: Ozone il deumanizzatore.
0: Buco nell'ozone, che nel frattempo è tornato un po' più
1: Sì, gli
0: rilassato.
1: è un po' passata.
0: Sì, dai, dai, gli è passata. È passata, è passata. Ha capito che si può sbagliare. E torniamo. Torno a leggere ciò che non avevo neanche iniziato. Il testo si intitola Che cos'è un ateo? Di Sylvain, immagino,
1: Ah,
0: Maréchal.
1: ouais. Sei
0: Ah, well.
1: francese?
0: Ah, scusate, Sylvain,
1: Ouais,
0: Sylvain,
1: si va.
0: Maréchal.
1: Ah, ouais.
0: Ah, ouais.
1: Sei un po' mio, sa. Come sa.
0: Ebbene, un vero ateo è l'uomo del secolo d'oro. L'ateo è colui che, ripiegandosi su se stesso e liberandosi dei legami che ha dovuto contrarre suo malgrado o a sua insaputa, risale attraverso la civiltà alla vecchia condizione della specie umana e, facendo nel foro della sua coscienza man bassa intorno a lui dei pregiudizi di ogni sorta, si avvicina sempre più a questo tempo fortunato nel quale non si sospettava l'esistenza divina, nel quale si stava bene, nel quale ci si contentava dei soli doveri della famiglia. L'ateo è l'uomo della natura. Tuttavia, posto oggi in una sfera più complessa e più angusta, adempie i suoi obblighi di cittadino e si rassegna ai decreti della necessità. Pur lamentandosi delle basi morali delle pubbliche istituzioni, pur facendo oggetto del suo disprezzo quelli che le organizzano così male, si sottomette all'ordine pubblico in cui si trova. Ma non lo si vede diventare capo di partito o di opinione. Non lo si incontra mai sulla strada conformista che conduce alle occupazioni utili o brillanti. Conseguente ai suoi principi, vive in mezzo ai suoi contemporanei corrotti o corruttori, come quel viaggiatore che, dovendo attraversare delle zone melmose, sta attento al veleno dei rettili. Se la cava con un po' di assordimento provocato dai loro sibili. Cammina fra questi esseri malvagi, senza acquisire la loro andatura ondivaga e strisciante. Il vero ateo non è dunque il sibarita che, credendosi epicureo, mentre non è che debosciato, non teme di dire a se stesso nel suo cuore ormai consumato: non c'è Dio, dunque non c'è morale, dunque posso permettermi tutto. Il vero ateo non è l'uomo di Stato che, sapendo che la chimera divina fu immaginata per imporla agli uomini popolo, li comanda in nome di quel Dio di cui si fa beffe. Il vero ateo non si trova nel no novero, chi lo sa, dai,
1: Novero.
0: novero, ole, degli eroi ipocriti e sanguinari che, per aprirsi una strada al potere, si annunciano alle nazioni, che essi si propongono di dominare come protettori del culto che professano e si divertono fra i loro intimi con la credulità umana. Il vero ateo non è l'uomo vile che, corrotto per lunghi anni dal marchio indelebile dell'impostore sacerdotale, quando questo mestiere infame cessa di essere vantaggioso, muta abito e opinione e si sistema con impudenza fra i saggi che perseguitava. Il vero ateo non è l'energumeno che va spaccando agli incroci segni religiosi che incontra e predica il culto della ragione alla plebe, che altro non ha che distinto. Il vero ateo non è uno di quegli uomini di mondo o gente per bene, che per modo di fare disdegnando l'uso della ragione e vivono quasi come il cavallo che montano o la donna che frequentano. Il vero ateo non è seduto nei salotti delle società erudite, in cui gli individui mentono continuamente alla loro coscienza e, dissimulando il loro pensiero, ritardano la marcia solenne della filosofia a causa di miseri interessi personali o di penose considerazioni politiche. Il vero ateo non è il semisapiente orgoglioso che vorrebbe che l'unico ateo fosse lui e che smetterebbe di esserlo se tanti lo diventassero. Il desiderio di farsi notare prende il posto della filosofia. L'amor proprio è il suo Dio. Se potesse, conserverebbe per sé solo i lumi. Chiaramente, il resto degli uomini non ne sarà mai degno. Il vero ateo non è il presunto filosofo timoroso e senza energie, che arrossisce della sua opinione come di un cattivo pensiero. Vile amico della verità, la comprometterà piuttosto che compromettersi. Lo si vede frequentare i luoghi di culto al fine di allontanare da sé il sospetto di impietà, egoista circospetto fino alla pusillanimità. L'estirpazione dei più antichi pregiudizi gli sembra sempre precoce. Non teme Dio, ma gli uomini. Che si distruggano nelle guerre religiose e civili a condizione che egli viva al riparo e tranquillo. Il vero ateo non è il fisico sistematico che rifiuta un Dio per avere la gloria di fabbricare il mondo a suo piacimento, con l'unico soccorso della sua immaginazione. Il vero ateo non è tanto quello che dice «no, non voglio un Dio», quanto quello che dice «posso essere saggio senza un Dio». Il vero ateo non usa una particolare sottigliezza nei suoi ragionamenti contro l'esistenza divina. Il vero ateo è un filosofo modesto e tranquillo, che non ama far rumore e che non manifesta i suoi principi con puerile ostentazione, essendo l'ateismo la cosa più naturale del mondo, la più semplice. Senza discutere a favore o contro l'esistenza di Dio, l'ateo va per la sua strada e fa per sé ciò che altri fanno per il loro Dio. Egli pratica la virtù non per piacere alla divinità, ma per star bene con se stesso. Troppo fiero per obbedire a qualcuno, anche a un Dio, l'ateo prende ordini solo dalla sua coscienza. L'ateo ha un tesoro da salvaguardare, il suo onore. Ora, un uomo che si rispetti sa ciò che deve negare o affermare e arrossirebbe, a tal proposito, se accettasse un consiglio o seguisse un modello. L'ateo è un uomo d'onore. Proverebbe disonore, dovendo a un Dio un'opera buona che può produrre da sé e in suo nome. Non ama essere spinto verso il bene o sviato dal male. Cerca l'uno ed evita l'altro, a suo completo piacimento, e vi si affida completamente. Quante belle azioni sono state attribuite a Dio e che avevano per principio il coraggio del grande uomo che le produceva. Il più perfetto disinteresse è alla base di tutte le determinazioni dell'ateo. Sa che ha dei diritti e dei doveri, esercita gli uni senza boria, assorbe agli altri senza sentirsi costretto. L'ordine e la giustizia sono le sue divinità, ma, aggiungiamo noi, e non offre loro che dei liberi sacrifici. Il saggio soltanto ha il diritto di essere ateo. E questo viene da Storia dell'ateismo, o è stato pubblicato da Storia dell'ateismo. E è un testo
1: di Sylvain Maréchal. Sì. Comunque la questione sull'ordine, la giustizia, che dici ma, nel senso, dipende da che ordine e giustizia c'ha.
0: Sì, ecco,
1: chiunque, ecco. Nel senso, per cui
0: sono parole che al giorno d'oggi fanno venire i brividi.
1: Sono parole che, sì, però in realtà per l'appunto, nel senso, dipende un attimo da contestualizzare.
0: Maréchal, ci devi delle spiegazioni.
1: Maréchal, non ci prendi, pistole nella fendi. Iniziamo con The Humanizer, va che è meglio.

0: Ops, forse l'ho fermato prima di un urlo incredibile. Mi sa che Ozone andrà via da qui con gli ozoni girati. Mi perdonerà, chi lo sa. Comunque abbiamo ascoltato Dettar Core, primo pezzo, Un castello, parte 2, e Poser Holocaust, era quest'ultimo pezzo con questa base così sobria.
1: Per
0: Bravo.
1: rilassarsi. Mi
0: Bravo e rilassante,
1: sembrava giusto dopo un
0: esattamente.
1: castello parte 2 un po' di.
0: Un po' di Best Brow parte 1. Comunque, passiamo dalla Francia del 1700 e rotti di Sylvain Maréchal tra 1750 e 1800 alla Persia. Che quindi è l'Iran in realtà, cioè in realtà il cazzo. Questa è una mamma mia, da mamma mia. Fate finta che non ho detto un cazzo. Comunque, bella lì. E vi leggo questo discorso fatto da Fatima bin Kazwini, detta Korat al-Ain, che è vissuta tra 1814 e 1854, a testimonianza che. Questa è come quelle cose che dicono: ah, l'uomo, l'essere umano di qui si è inventato, che cazzo ne so io, la canoa, e guarda te se l'ha inventato anche dall'altra parte del mondo senza avere contatti. E l'ateismo viaggia da una parte all'altra del mondo senza avendo contatti o anche no, a testimonianza del fatto che Dio è una stronzata.
1: No border for ateismo.
0: Forateism, perfetto. Allora, questa giovane persiana che fece scandalo presentandosi in pubblico truccata e senza velo, era una sostenitrice del movimento riformatore islamico chiamato Babismo e più tardi Bahaismo. Madonna del Signore, come la mia pronuncia delle lingue. A parte les français, clairement. Il babismo, fondato da Sayyed Ali Mohammed al-Sirazi, proclamato Bab, che vuol dire porta che conduce a.

0: Ha continuato a sopravvivere fino ai giorni nostri attraverso il bachismo, scusate per la pronuncia, per chiunque non della mia lingua mi stia ascoltando. Fondato nel 1863 da Mirza Hussain al-Nuri, soprannominato Bach Allah. Tollerati dall'ultimo scià Reza Pahlavi, i Bach iraniani sono stati duramente perseguitati dalla Repubblica Islamica a partire dal 1979, anche perché la sede mondiale di questa setta si trovava ad Haifa in Israele. O in Palestina, vabbè, in quella roba che chiamano Israele attualmente. Il discorso che segue è stato pronunciato da Qorat al-Ayn, che vuol dire pupilla degli occhi, davanti all'assemblea della setta tenuta vicino a Teheran, che lo giudicò intollerabile. Alcuni uomini nascosero il viso per non vederla, appunto perché si era presentata truccata e senza
1: Truccata.
0: velo. Uno di essi si sarebbe tagliato il collo per la disperazione. Abbandonato da una parte dei babisti, questa militante femminista dell'Islam venne arrestata poco tempo dopo e lapidata. Ascoltate voi tutti, amici e stranieri, sappiate che i comandamenti della legge musulmana stanno per essere aboliti dalla comparsa di Bab. Le vostre attuali pratiche del digiuno, della preghiera, dell'elemosina e di quanto Maometto ha insegnato non sono che vane azioni ed inutili opere, buone solo per i dormienti e gli ignoranti. Il nostro signore Bab conquisterà i paesi e sottometterà gli uomini. Le sette contrade del pianeta saranno al suo fianco, egli unificherà le religioni esistenti sulla Terra in modo che ne rimanga una sola. La sua nuova legge, di cui ci sono finora pervenuti ben pochi elementi, è verità. Così vi dico, e la mia parola è saggezza. Oggi non esistono più comandamenti né obblighi, né divieti né castighi. Siamo ormai ad una svolta. Uscite dall'unicità e andate verso la pluralità. Strappate il velo che vi separa dalle vostre donne, collaborate alle loro azioni e fate collaborare loro alle vostre. Unitevi a loro nella compassione, rompete il loro isolamento e fatele accedere alla vita pubblica, perché sono il fiore di questa vita e che va raccolto e odorato. Sono state create per essere abbracciate e annusate, e bisogna che il numero di coloro che provano ciò non sia ristretto e limitato, perché i fiori sono fatti per essere raccolti e offerti agli amici. Senza contare che il fondamento di ogni ipocrisia e di ogni sventura è di conservare i beni a vantaggio di qualcuno e di privare gli altri del loro godimento, in quanto i beni non sono stati creati per una sola persona. È un diritto esteso e indivisibile che essi siano messi in comune tra tutti gli uomini e circolano senza essere accumulati o posseduti privatamente. Che tutti gli interessati dividano i propri beni con gli altri, che la povertà sia soppressa fra voi e che l'infelicità scompaia. Che i vostri poveri siano uguali ai vostri ricchi. Non velate più le vostre spose davanti ai vostri amici, poiché non ci sono più divieti, né punizioni, né proibizioni, né obblighi, né impedimenti di alcun genere. Afferrate la vostra parte di questo mondo, perché non vi è nulla dopo la morte. Saggezze. Sì, qua si annuisce. E
1: Sì,
0: anche Ozone
1: ma poi
0: annuisce.
1: possiamo dire un punto, cioè, di vista diverso da quello che conosciamo noi.
0: Assolutamente.
2: Sfigurato. Anche le cose semplici, il catino, la brocca, l'acqua, che sta fra noi come sentinella, inerte e dura. Chissà dove fummo spinti. Dinanzi a noi si stesero come miraggi, città nate da un prodigio. La menta sola si stendeva sotto i nostri piedi, e gli uccelli c'erano compagni di viaggio, e i pesci balzavano dal fiume e il cielo si spalancava ai nostri occhi quando il destino seguiva i nostri passi come un pazzo col rasoio in mano.

ricordi sono una porta di legno senza serratura. E quando il vento della solitudine soffia dentro di noi, la porta si apre. In primavera passeggiavo con mia madre in campagna. Avevamo un intero campo di ciliegie. Io reggevo la busta, lei le raccoglieva. Guardavamo

0: E questo era un castello, o meglio, quella la
1: La prima
0: prima
1: delle
0: delle
1: tre.
0: tre di quanto abbiamo messo su. Lui era un castello, parte 3. La seconda era Baphomet Rising. Belle l'iconografia su Bafometto in tutte le sue versioni.
1: Sì.
0: E Antidio, ultimo pezzo che abbiamo sentito.
1: Oddio, ogni
0: Oddio.
1: tanto tiro pugni a cosa, ho paura che si
0: Non fare del
1: senta.
0: male al microfono.
1: No, no, no, no, no, sono assolutamente contro ogni forma di violenza. Vi deliziamo con Nietzsche, rien à dire, ma molta filosofia. Allora, no,
0: Anche se non è francese.
1: non è francese,
0: Nishi
1: però se vuoi
0: sarebbe se
1: posso...
0: fosse in francese.
1: Friedrich Nietzsche?
0: Potato.
1: Friedrich Nietzsche.
0: Vabbè,
1: Mi
0: va.
1: vengono in mente figure di merda di degli scritti di filosofia del liceo che non condividerò perché non voglio confermare troppo il mio personaggio da ignorante. Metto le mani avanti, ci potrebbero, se non si fosse capito, ho dei problemi con gli accenti e con le parole,
0: Non
1: insomma,
0: francesi.
1: ma guarda. Sulle cose più idiote, ma potrei non saper pronunciare delle parole in quel caso, ridete e niente, viva l'ignoranza. Allora, è necessario dire chi sentiamo come nostra antitesi, i teologi e tutti coloro che hanno nelle vene sangue teologico, l'intera nostra filosofia. Si deve aver veduto da vicino la fatalità, ancor meglio, si deve averla vissuta in sé. Si deve essere quasi andati per essa in rovina per non ammettere più nessuno scherzo, e questo riguardo il libero pensiero dei nostri signori naturalisti e fisiologici è, agli occhi miei, uno scherzo. A loro manca la pensione di queste cose, la sofferenza di esse. Nietzsche, sei difficile da leggere.
0: Oltre che da capire talvolta.
1: Sì,
0: Ma
1: ci si prova, ci si prova.
0: ci piace così.
1: Va bene così. Quell'avvelenamento si estende molto più lontano di quanto non si pensi. Ho ritrovato il teologico istinto dell'arroganza ovunque oggi ci si senta idealisti. Ovunque, in virtù di una superiore prosapia, si rivendichi il diritto di guardare alla realtà con un senso di superiorità e di estraneità. L'idealista, precisamente come il prete, ha in mano tutti i grandi concetti, e non soltanto in mano, con bonario disprezzo li mette in gioco contro l'intelletto, i sensi, gli onori, il ben vivere, la scienza, maggiore di qualsiasi mostruosità e vizio. Il puro spirito è la pura menzogna. Fintanto che il prete sarà ancora ritenuto una specie superiore di uomo,
0: Grazie.

0: Questo negatore, calunniatore, avvelenatore per professione della vita, non ci sarà risposta alla domanda che cos'è verità. Si è già capovolta la verità quando il cosciente avvocato del nulla e della negazione è considerato il rappresentante della verità. A questo istinto teologico io faccio guerra. Trovai la sua traccia ovunque. Chi ha sangue teologico nelle vene ha fin da principio una posizione obliqua, la buona coscienza, al vedere in maniera falsa. Si esige che nessun'altra specie di ottica possa più aver valore, dopo che si è resa sacrosanta la propria con i nomi di Dio.
1: Un'altra lacrima sul mio viso, pugnalata dritta al cuore, un operaio è stato ucciso. Nessuno sa il perché.
0: Di redenzione, di eternità. Disseppellì, inoltre, ovunque, l'istinto teologico. È la forma propriamente sotterranea e più estesa di falsità che esista sulla terra. Che brutto rumore che fa il microfono. Che ha smesso di fare il microfono. Rendere Nietzsche ancora più semplice.
1: Più simpatico.
0: Quel che un teologo avverte come vero non può non essere falso, sia in ciò quasi un criterio di verità. È il suo più profondo istinto di conservazione a afferma la giustifica e la fa trionfare, è detto falso. Se accade che i teologi, attraverso la coscienza dei principi o dei popoli, stendano la mano verso

0: verso il potere, non c'è dubbio su quel che in fondo ogni volta si verifica. La volontà di fine, la volontà nichilista tende alla potenza. Sono giunto così alla conclusione ed esprimo il mio giudizio. Io condanno il cristianesimo. Levo contro la Chiesa cristiana la più tremenda di tutte le accuse che siano mai state sulla lingua di un accusatore. Essa è per me la massima di tutte le corruzioni immaginabili. Essa ha avuto la volontà dell'estrema corruzione possibile. La Chiesa cristiana non lasciò nulla di intatto nel suo pervertimento. Essa ha fatto di ogni valore un disvalore, di ogni verità una menzogna, di ogni onestà un'abiezione dell'anima. Se osi ancora parlarmi dei suoi benefici umanitari, l'eliminazione di una qualsiasi penosa condizione andava contro il suo più profondo vantaggio. Essa viveva di condizioni penose, essa creava condizioni penose per eternizzare se stessa. Il verme del peccato, per esempio. Soltanto la Chiesa ha arricchito l'umanità di questa penosa condizione. L'uguaglianza delle anime dinanzi a Dio. Questa falsità, questo pretesto per le rancune, immagino sia francese, perché è scritto in francese, di tutte le anime ignobili. La materia esplosiva di questo concetto che finì per diventare rivoluzione, idea moderna e principio di decadenza dell'intero ordine sociale e dinamica cristiana. Etas così da trarne fuori una contraddizione di sé, un'arte della masturbazione, una volontà di mentire a ogni costo, una ripugnanza, un disprezzo di tutti gli istinti buoni e onesti. Queste per me sarebbero le benedizioni del cristianesimo, il parassitismo come unica prassi della Chiesa, col suo ideale clorotico della santità, va bevendo fino all'ultima goccia ogni sangue, ogni amore, ogni speranza di vita. L'aldilà come volontà di negazione d'ogni realtà, la croce come segno di riconoscimento per la più sotterranea congiura che sia mai esistita, contro salute, bellezza, costituzione ben riuscita, valenza, spirito, bontà dell'anima contro la vita stessa. Questa eterna accusa al cristianesimo voglio scriverla su tutti i muri, ovunque esistano muri. Posseggo caratteri per far vedere anche i ciechi. Definisco il cristianesimo l'unica grande maledizione, l'unica grande più intima depravazione, l'unico grande istinto della vendetta, per il quale nessun mezzo è abbastanza velenoso, furtivo, sotterraneo e meschino. Lo definisco l'unica immortale macchina di infamia dell'umanità. E questo viene dall'Anticristo. Continuiamo
1: Continuiamo con un altro
0: con un altro
1: pezzettino.
0: pezzettino sempre di il nostro bro Nietzsche. Però mi sposto in una posizione in cui leggo vagamente meglio.
1: Mettetevi comodi anche voi.
0: Sì, perché qua
1: Comode.
0: comodi e comode. Vi è per tutte le passioni un tempo in cui esse sono soltanto funeste, in cui deprimono le loro vittime con il peso della stupidità, e un tempo più tardo, assai più tardo, in cui si sposano con lo spirito, si spiritualizzano. Una volta, a causa della stupidità insita nella passione, si faceva guerra alla passione stessa, si congiurava al suo annientamento. Tutte le antiche mostruosità morali concordano unanimemente sul fatto che il fautu è le passion. Per chi non masticasse il francese, vuol dire che bisogna uccidere le passioni. Prego a tutti voi. La più famosa formula al riguardo sta nel Nuovo Testamento, in quel discorso della montagna, in cui, sia detto per incidenza, le cose non vengono assolutamente considerate dall'alto. Qui si dice, per esempio, con applicazione pratica alla sessualità, se l'occhio tuo ti reca molestia, strappalo. Fortunatamente nessun cristiano agisce secondo questo precetto. Annientare le passioni e le brame, semplicemente per la loro stupidità e per prevenire le spiacevoli conseguenze della loro stupidità, non ci appare oggi come che una forma acuta di stupidità. Non ammiriamo più i dentisti che strappano i denti perché non facciano più male. Si ammetterà d'altro canto, non senza ragione, che sul terreno su cui è allineato il cristianesimo, il concetto di passione spiritualizzata non poteva affatto essere concepito. La Chiesa primitiva combatteva, anzi, come è noto, contro gli intelligenti a favore dei poveri di spirito. Come ci si potrebbe aspettare da essa una guerra intelligente contro la passione? La Chiesa combatte la passione con l'estirpazione in ogni senso. La sua pratica, la sua terapia, è il castratismo. Essa non domanda mai: come si può spiritualizzare, adornare, divinizzare un desiderio? In ogni tempo essa ha messo l'accento della disciplina sulla distruzione. Ma attaccare le passioni alla radice significa attaccare alla radice la vita. La prassi della Chiesa è ostile alla vita. E questo invece viene da Crepuscolo degli Idoli. E ce l'abbiamo fatta. Degli idoli.
1: Ok.
0: All'inizio anch'io ho pensato idioti, però...
1: No, ma non l'ho fatto anche. Sì, ma non l'ho fatto anche uno, era un Crepuscolo degli Dei, ma comunque vabbè, forse me lo sono sognato. Va bene. Grazie Nietzsche. No, c'è scritto idoli, non ti preoccupare.
0: Cioè, sei d'accordo anche...
1: No,
0: perché vedendo poco e inventandomi le parole, ogni tanto capita.
1: Dai.

0: Ops, non è vero, eccoci qua. Quindi abbiamo ascoltato un castello, parte 4, una roba che non so pronunciare, Electricology,
1: Electricology.
0: e per quanto ancora il vento soffierà sulla mia barca. Finché
1: E
0: la
1: infatti,
0: barca va, lasciala andare, caro
1: esatto. E
0: Ozone.
1: infatti Ozone ci ha salutati, è salpato, ci ha
0: È
1: lasciato qualche
0: salpato.
1: birra. Comunque,
0: Questo qui non ha neanche aspettato che leggessimo l'ultimo pezzo. Vabbè, si vede che gli interessava poco l'argomento,
1: Ma dai,
0: anche
1: ma
0: se nei suoi testi. Dai, stavo
1: poraccio.
0: scherzando. Anche se nei suoi testi, che almeno nelle canzoni della tua
1: La mia
0: ampio studio e
1: selecta.
0: selecta da DJ, nonché redattrice DJ di Rien à dire, testi, chi li ha ben ascoltati si sarà accorto che le tematiche riguardavano proprio la tematica della puntata. Pensavo che ci avesse consigliati lui, e invece è frutto di un ampio studio
1: Prego, a tutti voi
0: sulla
1: ascoltatori,
0: sua.
1: Riena
0: Vabbè.
1: Dier tiene a voi.
0: Uè, va bene, allora concludiamo questa nostra sessione su ateismo, anti-testi, antireligiosi, materialisti e compagnia cantante con un autore che era già comparso in qualche puntata precedente, non mi ricordo di che cosa aveva
1: Beh,
0: cianciato
1: ormai
0: quella volta.
1: siamo all'undicesima, dodicesima puntata, non avevamo ancora detto.
0: Non l'avevamo ancora detto, ora abbiamo detto, per fortuna, perché sennò chissà cosa poteva succedere. E quindi era già comparso ed è il buon Albert Libertad. Mi sa che l'avevi letto tu un suo
1: Sì, perché
0: testo l'altra
1: ero
0: volta.
1: confusa sul cognome.
0: Chissà come si pronuncia libertà
1: Libertà,
0: in
1: libertad,
0: francese.
1: libertà.
0: Va bene. Eccolo qua. In un desiderio di vita eterna, gli uomini. Allora, premessa, non parla propriamente. No, non premetto un cazzo. In un desiderio di vita eterna, gli uomini hanno considerato la morte come un passaggio, come una tappa dolorosa, e si sono inchinati davanti al suo mistero fino a venerarla. Ancora prima che gli uomini sapessero lavorare la pietra, il marmo, il ferro per ripararsi, essi sapevano utilizzare queste materie per onorare i morti. Le chiese e i chiostri, sotto i loro absidi e nei loro corpi, proteggevano riccamente le tombe, allorché i vivi erano protetti miseramente da capanne di paglia. Perché di argilla? Vabbè, le capanne sono di argilla, forse perché deve essere la mia capanna di argilla e non di paglia. Vabbè, è una capanna di paglia comunque. Il culto dei morti ha sin dagli albori frenato l'evoluzione degli uomini. Esso è il peccato originale, il peso morto, la palla che l'umanità trascina con sé. Contro la voce della vita universale, sempre in evoluzione, la tuonano la voce della morte, la voce dei morti. Geova, che migliaia di anni fa l'immaginazione di un Mosè fece sorgere dal Sinai, detta ancora le sue leggi. Gesù di Nazareth, morto da circa 20 secoli, predica ancora la sua morale. Buddha, Confucio, Lao Tse fanno ancora regnare la loro saggezza e quanti altri ancora. Portiamo su di noi la pesante responsabilità dei nostri avi, ne abbiamo le tare e le qualità. Nel secolo dell'elettricità, come nel secolo della torcia, l'uomo crede ancora al paradiso di domani, agli dèi della vendetta e del perdono, agli inferi, al Valhalla, al fine di rispettare le idee dei suoi antenati. I morti ci dirigono, i morti ci comandano, i morti prendono il posto dei vivi. Tutte le nostre feste, tutte le nostre glorificazioni sono anniversari di morti e massacri. Si fa la festa di ogni santi per glorificare i santi della Chiesa, la festa dei morti per non dimenticare alcun morto. I morti se ne vanno all'Olimpo, al Paradiso, alla destra di Giove o di Dio. Riempiono lo spazio immateriale e ingombrano lo spazio materiale con i loro cortei, le loro esposizioni e i loro cimiteri. Se la natura non si incaricasse essa stessa di decomporre i loro corpi e di disperdere le loro ceneri, i vivi non saprebbero ora dove poggiare i piedi nella vasta necropoli che sarebbe la terra. Il culto dei morti è una delle più grossolane aberrazioni dei vivi. È un residuato delle religioni promettenti il paradiso. Bisogna preparare i morti per la visita all'aldilà, mettere delle armi perché possano prendere parte alle cacce del Veledda. Qualche nutrimento per affrontare il viaggio, dar loro il supremo viatico e prepararli a presentarsi davanti a Dio. I morti ostruiscono le città, le strade, le piazze. Li incontriamo in marmo, in pietra, in bronzo. Questa iscrizione ci dice la loro nascita, quest'altra la loro dimora. Le piazze portano i loro nomi o quello delle loro imprese. Il nome della strada non indica solo la sua posizione, la sua forma, la sua altitudine, il posto. Parla solo di Magenta o di Solferino, un'impresa di morti dove si è molto ucciso. Vi ricorda Sant'Eleuterio o il Cavaliere della Bar, uomini uccisi, la cui sola qualità fu d'altronde quella di morire. Per mandare avanti il culto dei morti, la somma di sforzi, di materiali che l'umanità consuma è inconcepibile. Se si impegnassero tutte queste forze ad aver cura dei bambini, migliaia e migliaia di essi sarebbero preservati dalla malattia e dalla morte. Se questo imbecille rispetto dei morti sparisse per lasciar posto al rispetto dei vivi, la vita umana ne guadagnerebbe in felicità e salute in proporzioni inimmaginabili. Ma sappiamo che tutte le religioni predicatrici della vita futura e del mondo migliore hanno lo scopo di suscitare la rassegnazione fra coloro che vengono spogliati e sfruttati. Piuttosto che inginocchiarsi presso i cadaveri, conviene organizzare la vita su basi migliori per trarne il massimo di gioia e di benessere. La gente si indignerà per le nostre teorie e per il nostro disdegno. Pura ipocrisia da parte loro. Il culto dei morti non è che un oltraggio al vero dolore. Il fatto di coltivare un piccolo giardino, di vestirsi di nero, di portare il lutto, non prova la sincerità del dolore. Quest'ultimo deve d'altronde sparire, gli individui devono reagire di fronte alla fatalità della morte. Si deve lottare contro la sofferenza invece di esibirla, di portarla a spasso in grottesche cavalcate e menzognere condoglianze. Come si può conoscere la vita se essa è diretta solo dai morti? Come si può vivere il presente sotto la tutela del passato? Se gli uomini vogliono vivere, non devono più avere rispetto per i morti, devono abbandonare il culto della carogna. I morti sbarrano ai vivi la strada del progresso. Bisogna abbattere le piramidi, i tumuli, le tombe. Bisogna passare l'aratro nel chiuso dei cimiteri al fine di sbarazzare l'umanità di quello che si chiama il rispetto dei morti, di quello che è il culto della carogna. E questo per l'appunto è un articolo scritto da Libertad che è il culto della carogna. Che immagine! Bello! Bello,
1: Bello.
0: bravo, bravissimo.
1: Possiamo anche dire che ce l'avevi in canna da un po',
0: Ce l'avevo in
1: da
0: canna da un
1: ancora
0: po' il
1: prima che
0: culto della carogna.
1: esistesse Rihanna Dier se ne parlava di
0: Dai, cioè, i
1: leggerlo.
0: vivi non saprebbero ora dove poggiare i piedi nella vasta necropoli che sarebbe la terra, c'è cioè, morti dappertutto, è bellissima
1: Sì,
0: immagine, cioè, è proprio così. Un grande, per fortuna
1: questa era.
0: che prima di Rihanna Dier è nato qualcuno che sapeva dire le robe sicuramente meglio di quelle che avremmo potuto dire noi, tanto che diciamo le loro parole, non le nostre.
1: Rien à dire,
0: Un programma che si
1: ma
0: sottovaluta.
1: aspetta, ma beaucoup à écouter.
0: Sì, per carità. Capì. È un po' di sottovalutazione, che non so come si dice.
1: Sottovaluta sao.
0: Va bene, tutti questi bellissimi testi, ripeto, vengono da un'antologia di testi antireligiosi e materialisti dell'antichità ad oggi che si chiama Sono ateo, grazie a Dio, di Gratis Edizioni. Un bel libro, magari prima o poi altra puntata.
1: Sì.
0: Sono un sacco di testi che non abbiamo letto, magari sono un po' lunghi alcuni, ma che per
1: Belli.
0: l'appunto per cui abbiamo fatto una selecta, ma decisamente polposi, belli,
1: Sì,
0: interessati.
1: sì, sì.
0: Bravo Albert Libertad. Ce ne vorrebbero di più ora come te. E va bene, come avete potuto capire dalla quantità di cagate che ho detto, è arrivato quel momento, il momento delle bestioline, e quindi partiamo con la sigla delle bestioline.

0: Ed eccoci qua, ancora e per sempre. Allora, oggi parliamo di parassiti. Sarà una cosa breve, ma io vorrei aprirla con una frase che ho letto su un articolo che non c'entra niente sulle formiche schiaviste. No, non vi parlerò di formiche.
1: Non
0: Un
1: ancora.
0: pochino vi parlerò di formiche, cioè purtroppo, cioè, in un senso che non mi piace. Che il bro cosa dice? In un testo che non c'entra niente. Sono assillato. Oddio,
1: Tienti il
0: sono.
1: problema. Le
0: Ma
1: zampe, visto che stiamo
0: scusate.
1: parlando di animali.
0: Sono assillato da lettere che sollecitano donazioni per salvare lupi e orche, ma non ho mai visto nessuna maglietta con la scritta Salviamo la Tenia. Con questa frase iconica vi introduco.
1: Vabbè, allora io faccio una piccola premessa. Stavi introducendo le tenie?
0: No, un po' capiteranno anche loro.
1: Vabbè, la faccio dopo,
0: No,
1: vai.
0: no, falla, falla la premessa.
1: No, no, vai, vai, vai.
0: Forse non si parla di
1: Vai, vai, fai,
0: tenie.
1: vai.
0: Scusate, l'ho letto un po' di tempo fa. No, no, puoi dirla. No,
1: No, no.
0: no, no, non parliamo proprio, proprio di
1: Allora la
0: tenie.
1: tengo per quando parliamo di tenie, vai.
0: Ma non parliamo.
1: Ho
0: Vabbè,
1: capito.
0: comunque. Quindi di chi prendiamo questo bellissimo articolo, Il fascino inquietante dei parassiti. Ah, che bellezza! In cui c'è una breve descrizione di quattro parassiti. E perché no? Dai, Pancasciam, Panc Canar, Panc Parassita. Allora. Che cosa abbiamo? Che ci dicono che dai funghi agli insetti alcune specie parassite hanno capito come controllare il comportamento dei loro ospiti per ottenere quello di cui hanno bisogno. No, non parliamo di tenie. Ecco alcuni esempi di ciò che succede quando i più piccoli diventano veramente cattivi. E io vi giuro che tutto ciò proviene da riviste scientifiche, ok? Quindi. Sempre molto simpatici. Allora, cosa abbiamo in prima battuta? In un esempio ben documentato di controllo esterno di un parassita, una vespa color smeraldo, Ampulex compressa, schiavizza un ben più grande scarafaggio. Per il pianeta americana, la vespa inietta una neurotossina nel cervello dello scarafaggio. A causa di questa tossina, lo scarafaggio non ha più il controllo dei movimenti, anche se non è del tutto paralizzato. A questo punto la vespa afferra lo scarafaggio per l'antenna e lo trascina in un nido, poi inietta un uovo nel corpo della vittima, rimasta viva. Lo scarabeo, immobilizzato, non è in grado di scappare e viene mangiato dalla larva che cresce via via all'interno del suo corpo. Io non vorrei dire una stronzata, ma penso ci sia in una puntata di Rick e Morty. E se non è questa, è un altro parassita. Numero 2. Come iniziamo? Da un dato di fatto, i grilli non sanno nuotare. Ma questo dettaglio non interessa al temibile verme parassita Spino, mamma mia, la cecità, Spino cordodes tellini. Dopo essere cresciuto dentro il corpo del grillo, il verme costringerà la sua vittima a gettarsi inspiegabilmente in acqua, dove il crudele ladro di corpi emergerà ed entrerà nella fase acquatica del suo ciclo vitale. E il commento che viene fatto da tale Frederick Thomas del CNRS di Montpellier è il seguente: è sorprendente vedere centinaia di grilli di notte saltare in acqua totalmente sotto il controllo del parassita al loro interno. Vedete, quando la
1: Incredibile.
0: vita va di merda, comunque qualcuno è felice, tutto sommato. Cioè, qualcuno ci gode. Ah, che bello, cazzo, vedere i grilli poraci che non sanno nuotare lanciarsi nell'acqua. Grande insegnamento, grazie, Frederick. E arriva il momento delle formiche. Spero abbiate i fazzoletti vicini. Le formiche
1: Tu c'è una
0: dell'aspetto.
1: rotola di carta igienica vicino.
0: Io mi farò un piantino dopo, ve lo dico. Le formiche della specie Camponotus leonardi, infettate da un tipo spettrale di fungo, ah mannaggia, Ophiocordyceps unilateralis, che conosciamo tutti, cioè non lo conosciamo con questo nome perché dai, cioè, sicuramente qualcuno sì, però ce l'abbiamo presente, il fungo zombie, marciano agli ordini del parassita. In genere queste formiche si trovano in cima ad alberi tropicali, ma una volta infettate si dirigono verso le foglie più in basso, fermandosi proprio nel posto migliore per la crescita del fungo, che ha bisogno di temperatura, altezza e orientamento specifici. Una volta arrivata a destinazione, le formiche mordono una venatura della foglia, è il cosiddetto morso della morte. Le formiche muoiono perché le loro parti interne sono metabolizzate dal fungo che hanno dentro. Alla fine, l'invasore esce dal corpo dell'ospite e rilascia spore che raggiungono il terreno, creando un tappeto di morte sicura per qualsiasi altra formica lo attraversi. Ne parlerò in terapia. Un parassita, ed è l'ultimo, che vive per cambiare il comportamento di un topo, potrebbe alterare anche il modo in cui agiscono gli esseri umani. Anche questo è conosciuto. Il protozoo parassita Toxoplasma gondii si riproduce in ospiti felini e in roditori. Quando infetta i topi, questo parassita arriva nel cervello delle vittime, rendendole più audaci e in particolare meno spaventate dall'odore dei gatti. Così può ritornare agli ospiti felini una volta che i felini mangiano i roditori infetti. I cambiamenti chimici causati dal parassita sembrano avere effetto anche sugli esseri umani, che si infettano ingerendo le uova dei parassiti presenti nelle feci di gatto. Il nostro amico Kevin Lafferty, che è un ricercatore dello US Geological Survey, ha trovato che il parassita può far diventare le donne più moraliste e gli uomini meno. E, lo citano, quando si guarda le società umane, quei tratti sono correlati molto bene con la prevalenza di infezioni da questa bestiolina. Bestiolina lo dico io, perché non voglio ripetere quella toxoplasma Gondi, ok, l'ho ripetuta la parola, afferma Levri. Altri studi hanno mostrato un'incidenza più elevata di comportamenti rischiosi in persone infettate. E quindi niente, questa era la piccola parentesi
1: Incredibile.
0: sugli
1: Cioè, non è
0: incredibili
1: incredibile.
0: parassiti. Mi dispiace molto per i grilli. Cioè,
1: Sì, di quelle che ho nominato è la più triste,
0: Perché
1: proprio.
0: formiche lo si sa, il fungo zombie, la roba dei gatti si sa. Cazzo, sta roba dei grilli.
1: Brutto.
0: Hardcore. Cioè, se non sapete nuotare, vedo che vi buttate e penserò che siete vittima di un parassita che vi ha scambiato per un grillone,
1: Li
0: un
1: guarderò con
0: grilloco fuori
1: li
0: Italia.
1: guarderò con un'altra
0: E qualcuno
1: occhio.
0: però invece vi guarderà e dirà: oh, che bello vedere i grilli
1: Che si
0: che si
1: butta.
0: buttano nell'acqua, terribile. E niente. E la domanda è: che cosa si ascoltano i parassiti? Beh, no, le tenie. Prima dei. Cosa devo
1: No,
0: dire?
1: no, me la tengo
0: Dillo
1: per la
0: se le
1: prossima
0: tenie.
1: volta.
0: No, no, no,
1: La tengo
0: dillo.
1: per la prossima volta.
0: Ma. Ok. E niente. Sue spine. Cosa si ascoltano questi parassiti? Beh, per quanto mi riguarda, li ho sentiti, mi hanno detto che amano l'estetica di Kesha e che si identificano nella canzone Backstabber e io mi auguro che voi capiate il significato della canzone.

0: E va bene, momento rettifiche.
1: Allora, prima rettifica, questa canzone la cantano sì i parassiti, però anche i parassiti agli scienziati che si permettono di raccontare i cazzi parassitari, ma anche secondo me pure gli ospiti dei parassiti potrebbero mettere nella loro cassa questa canzone quando vengono parassitati. Quindi è un po' una canzone a più vettori, a più soggetti. Questa era la mia
0: Vabbè,
1: rettifica.
0: l'altra rettifica, che però beh, non era proprio una rettifica, comunque com'era? Il crepuscolo degli
1: Degli dei.
0: dèi, sì, non era degli idoli e di Nietzsche, il crepuscolo degli dèi è un'opera di Wagner, sempre tedeschi. Così,
1: Fact-checking nel
0: generalizzare in
1: momento
0: questa
1: proprio.
0: maniera becera. Comunque, va bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata e... Visto che pensate che Riena Dir ormai abbia acquisito un formato, e invece vi stupiamo, niente ribaltella, andateci voi su ribaltella, guardate cosa cazzo c'è da fare, tante cose comunque ci sono da fare, sempre comunque, qui e altrove soprattutto. Concludiamo questa puntata con... Visto che ci sono simpatici, comunque la Maraia che fa le feste, con il comunicato ufficiale del French Tech 2026, quella festina di cui vi avevamo parlato non giovedì scorso per problemi tecnici, ma quello prima, una festina di 40.000 persone. Quindi adesso vi leggo questo piccolo comunicato prima dell'usuale e ritorniamo nel formato classico
1: Che
0: pezzone.
1: dedicheremo anche un po' a loro a
0: Beh,
1: questo
0: certamente, visto che è
1: punto,
0: un pezzo
1: dai.
0: francese. Va bene. Ancora una volta la repressione statale si abbatte sui free party attraverso sequestri massicci di impianti audio e multe inflitte sistematicamente ai partecipanti. Nonostante la nostra chiara volontà di instaurare un dialogo e di lavorare insieme in buona intesa, i nostri politici si ostinano e scelgono di ascoltare solo la voce della violenza e della repressione. Colpire invece di dialogare, questo è il mantra delle grandi potenze mondiali. Si sentono ancora circolare gli stessi stereotipi sulle nostre feste. I free party sarebbero luoghi pericolosi, dove la droga scorre a fiumi, dove i giovani verrebbero a rischiare la vita e dove i partecipanti lascerebbero i terreni disseminati di rifiuti. Sul posto, tuttavia, i servizi di soccorso inviati sul posto lodano all'unanimità l'eccezionale bilancio sanitario di un evento di tale portata. Questo stesso bilancio è stato reso possibile grazie al lavoro instancabile di un ampio ventaglio di associazioni di salute comunitarie specializzate nel tema della riduzione dei rischi in ambito festivo o nella sensibilizzazione e prevenzione riguardo a violenze sessiste e sessuali. Inoltre, una squadra è rimasta sul posto con l'obiettivo di ripulirlo prima di essere allontanata dalla gendarmeria mobile, senza nemmeno aver potuto finire di cancellare le tracce del nostro passaggio. Lungi dall'ascoltare le rivendicazioni portate avanti da un intero movimento che si ribella alla deriva ultrasecuritaria delle nostre politiche, il ministro dell'Interno si è risentito nel vedere 40.000 festaioli invadere la sua roccaforte natale. Ha così dato la stessa risposta data a tutte le forme di contestazione popolare nel corso dell'ultimo decennio. Una risposta fredda, austera, un pugno chiuso di fronte a una mano tesa. Assistiamo ancora una volta a un colpo di forza da parte dei nostri governanti, chiusi nella loro logica del tutto repressiva. Siamo guidati da una classe scollegata dalle nostre realtà che favorisce i propri interessi accaporrandosi il potere e le ricchezze. Ne sono testimonianze il regresso dei nostri diritti sociali, lo smantellamento dei servizi sanitari e dell'istruzione e il disastro ecologico che ci minaccia a vantaggio delle industrie belliche. Queste strategie avvantaggiano solo una manciata di individui che asserviscono il mondo. La gestione del Technival da parte del prefetto del Cher e del ministro dell'Interno non è un'ulteriore prova della linea securitaria adottata dal nostro governo e già documentata da numerose ONG e collettivi per la difesa dei diritti umani in tutto il mondo. Queste scelte si inseriscono in un mondo, in modo

0: sono della PPL 1133 e del progetto di legge Harry Post, che, lungi dal fornire soluzioni a tematiche pubbliche, non fanno altro che favorire la distanza che si è già instaurata tra la nostra classe dirigente e gli attori della festa libera. Questa stigmatizzazione di gran parte della gioventù non avrà alcuna influenza positiva, non farà altro che favorire la clandestinità dei nostri eventi e porterà inevitabilmente le persone che li animano a un processo di radicalizzazione, con l'obiettivo di continuare a far vivere questi spazi festivi a cui teniamo tanto. Margaret Thatcher in passato e Giorgia Meloni più recentemente hanno già cercato di spegnere la nostra cultura prima di voi. Non hanno fatto altro che rafforzarci nelle nostre convinzioni. È ora di comportarsi da leader responsabili piuttosto che da signori che obbediscono solo al proprio ego e si credono al di sopra del popolo. Sono più di 30 anni che il Free Party esiste, nonostante gli innumerevoli attacchi di cui è stato oggetto. Non si è mai piegato. Per una volta preferirà strapparvi la corona piuttosto che lasciarsi morire senza porre resistenza. Se le nostre feste sono politiche, è proprio perché voi le avete costrette a diventarlo. Ci vediamo l'anno prossimo da qualche parte in Francia, tra i due turni di un'elezione che ridefinirà i contorni di un futuro già segnato dall'ascesa di idee che pensavamo fossero relegate al passato. Gli organizzatori del Technival di Bourges 2026. E bravi a questi che hanno fatto un festone da chilo e quindi gli dedichiamo questo pezzino. E a voi invece vi salutiamo
1: Bonne
0: e vi
1: nuit.
0: rimandiamo al semaine prochaine. Au revoir.
2: La musique électronique depuis samedi à Meloisé en Côte d'Or, un champ a été investi pour une free party sans que les autorités ni le propriétaire ne soient prévenus. François-Marie Lachine, cette fête géante doit la musique électronique.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: il cazzo di dar.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: c'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che...

0: un raccontino di Lansdale.
1: Dio cagli, sbirri!
2: Oh, andiamo, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mari in alto! Tu, col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

es sind noch Lieder zu singen.

0: facendo, Dio che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che

0: and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

0: E eccoci, benvenuti a tutti quanti,
1: E a
0: tutte
1: tutte
0: quante,
1: quante.
0: sulle frequenze di Radio Eustachio, frequenze che potrete trovare in modulazione di ampiezza all'1359 MHz oppure sul web, al nostro blog Radio Eustachio. Ed eccoci qua a Radio Mandragora,
1: Nuovo programma.
0: nuovo di pacca.
1: Nuovo di oggi.
0: Oggi, guarda, puntata pilota, il cui sottotitolo è Appunti di navigazione per corpi nella tecnopalude del presente. Impegnativo,
1: Impegnativo.
0: impegnativo. Cosa ci proponiamo di fare in questo piccolo spazietto? Niente, proveremo ad indagare un po' di volta in volta un diverso aspetto dell'influenza delle tecnologie nelle sue varie forme sui corpi che la usano. E cercheremo un po' di capirci di più, capire magari strategie, strumenti che a volte arginano, a volte aggirano e a volte combattono questa onnipresente presenza del digitale nelle nostre vite.
1: Non siamo delle smanettone, diciamo, però appunto per avere degli spunti di conversazione interessante, faremo anche delle chiacchiere con delle personalità che di questi argomenti ne masticano un po' più di noi e ogni tanto faremo degli intervalli di musica opinabile. Questo sarà il format.
0: Eccoci, niente, oggi parliamo di una cosa semplice semplice, cioè niente di particolare, tipo intelligenza artificiale.
1: Iniziamo piano.
0: Iniziamo proprio così, la tocchiamo appena appena. Quindi disturberemo un nostro ospite, ma insomma così, vogliamo parlare di intelligenza artificiale e lo vogliamo fare un po' in un'ottica di presa di coscienza della sua materialità, pensando che un po', parlo almeno personalmente, l'approccio della negazione, nonostante la senta ribollire dentro di me e traspirare da ogni poro, insomma, la presa di coscienza sia una risposta valida, insomma, nell'interfacciarsi con strumenti che comunque ci prendono quotidianamente e ci prenderanno sempre di più, con tutte le criticità, senza dubbio. E,